Ever tried keeping quiet? All day long?

0: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.
3: Su Jazz Train siamo giunti a circa mezz'ora dal nostro inizio, come sempre settimanalmente qui in radio. Ancora un buon ascolto, ben ritrovati da parte di Francesco Sciarretta. Loro erano

0: Una bellissima versione per pianoforte e voce con Josué Salzillo al pianoforte e l'interpretazione sentitissima di Salvatore Ferraro di Sarà Così, brano del 1990 scritto da Edoardo De Crescenzo. Fra qualche istante il solito appuntamento con l'album e gli artisti della settimana. Questa volta incontriamo due musicisti che affondano la loro musica nella tradizione folk bulgara. Sono Nicolae Pief, chitarrista, e la cantante Nelly Andreeva.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Album e artisti della settimana. Questa settimana abbiamo scelto un duo folk di musicisti bulgari, Nelly Andreeva, cantante Nicolae Pief, grande chitarrista. Questo è un estratto da un album come Giasta Prasta del 2018. Nelly Andreeva, Nicolae Pief, artisti e CD jazz della settimana su Just Train.

0: Siete all'ascolto del Jazz di Just Train. Siamo giunti a quasi 20 minuti dal termine del nostro giro in musica, come al solito settimanalmente alla radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta. Questa era la musica tamil dall'India, di un produttore musicista molto affermato anche oltre i confini indiani. Si chiama Lakrakraman e lo abbiamo ascoltato con questa produzione spesso realizzata per il cinema indiano tamil.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle

0: Grazie.
1: Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Train.

La musica di Lucio Dalla con la voce di una cantante bravissima, sensibile e passionale, si chiama Elsa Baldini, con il suo quartetto in un recente live dalle parti di Roma, ed era un classico ormai del grande Lucio, come tutta la vita dal vivo. E così Just Train si avvia alla conclusione con un omaggio al bebop, il jazz fra gli anni 50 e 60, e incontriamo tre musicisti colossi del jazz del tempo, come Dizzy Gillespie alla tromba, Sonny Stitt al sassofono, lo stesso Stan Getz al sax, con il pianoforte di John Lewis, la chitarra di Herb Ellis, basso di Ray Brown, con la batteria di Stan Levy. Siamo negli anni 50 e così chiudiamo il percorso sonoro su Just Train quest'oggi. Da parte mia, come sempre, continuate a essere sintonizzati alla radio cercando buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere con pazienza e con cura. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, stessi battiti e stessa frequenza. Dizzy Gillespie, Stan Getz e Sonny Stitt in bebop.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente qui in radio con Jazz Train. Cominciamo questa volta con un musicista russo, si chiama Valery Stepanov, polistrumentista, ottimo tastierista. Lo ascoltiamo in apertura con la sua band e un brano dal titolo Believe in Yourself, Valery Stepanov Project.

E questa è una produzione di un paio di anni fa, 2023, per il tastierista e produttore Valery Stepanov, con questo Believe in Yourself, ospiti fra l'altro al sassofono il leggendario sassofonista americano Eric Marienthal con il batterista Steven Williams. Valery Stepanov, Fusion Project in apertura di trasmissione, e il nostro suono adesso propone all'ascolto una cantante olandese validissima, secondo me, si chiama Trenti Oosterhuis. L'ascoltiamo con un suo omaggio a Bart Bacharach, che è un brano come The Look of Love. Trenti Oosterhuis dal vivo.

Una canzone di fine anni 60, quella composta da Bird Bacharach, The Look of Love, questa volta con la reinterpretazione di una cantante olandese, bravissima secondo me, si chiama Trentje Oosterhuis, con tanto di orchestra dal vivo, The Look of Love. Musica italiana con un bassista e autore molto creativo e fantasioso, si chiama Glauco Borrelli, lo ascoltiamo con una sua cosa di qualche tempo fa, come Quattro donne in cortile. Glauco Borrelli.

l'altissima classe di una cantante bluegrass americana 34enne di Austin, Texas, si chiama Sarah Yarosh. L'ascolto era un estratto da un album nel 2011 come Follow Me Down, una dedica in questo caso a Bob Dylan, con questa Ring Them Bells per Sarah Yarosh.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen,
2: Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne per un totale di...

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlando.

0: ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 5 e 30 minuti.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

A sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

presa come viene si sa. Le mie parole sono come lame nel vento, nate dal rancore, nato da un sentimento. A volte la realtà si basa sulla finzione, ma io non voglio credere in un'altra illusione. Non ho

sono limiti che voglio superare, ci sono ipocriti che devo rispettare, e certe cose non mi passano mai di mente, sono un eroe che purtroppo a volte non vale niente. Rido guardando il sole e mi ripeto che tu

fretta. Mi sento come un fazzoletto nel vento. Piccola, così piccola, in questo momento, fragile e impressionante. Perderti e non fare niente. E oltre le urla di oggi,

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
4: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: bisogno del cuore.
1: Mi raccomando, però, porta con te questa canzone.
2: Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: In direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori. Uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4: dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare oggi giovedì, siamo arrivati a metà del mese, 15 di ottobre 2026. Buongiorno, ben ritrovati e tutto è pronto per dare il via alla nostra giornata, alla nostra mattinata, e lo facciamo sempre insieme, ovviamente, con quella che è la, così, ormai la buona consuetudine, musica fondamentalmente, ma tante, tanti momenti, tante rubriche che scandiscono questi minuti e secondi proprio del nostro risveglio, comunque del prepararsi ad affrontare questa nuova giornata. Oggi, dicevamo, giovedì 15 ottobre 2026, 288esimo giorno dell'anno, siamo nella 42esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila e il sole sorgerà appena alle 7:22 con il tramonto alle 18:30. Luna crescente illuminata al 12.5% ed è la giornata mondiale delle donne rurali e la giornata mondiale per la pulizia delle mani. Quindi oggi passiamo la giornata a lavarci le mani, così, così. Ce ne siamo lavati le mani, come diceva qualcuno. Andiamo subito con il proverbio di oggi. Sono sempre gli stracci che vanno all'aria. Utilizzato anche nella forma gli stracci vanno sempre all'aria, indica che i meno abbienti sono sempre coloro che pagano il prezzo più alto e fanno le spese anche di ciò che spetterebbe ai potenti e ai ricchi. Quanta, quanta verità. Questo per quanto riguarda ovviamente anche il nostro proverbio di oggi. È tutto pronto per il primo brano. Io credo che questo sarà un grande successo. Io credo che il primo brano che ci ascoltiamo oggi diventerà un classico, oserei dire. Ma che classico, di più. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, perché oggi si incomincia così.

0: Sono le 7:14.
1: E allora la storia del 15 di ottobre, incominciamo dal 15 ottobre del 1815, la prendiamo anche oggi piuttosto larga. La nave inglese con a bordo Napoleone arriva nella rada dell'isola di Sant'Elena, dove getta l'ancora a mezzogiorno. L'ammiraglio effettua un sopralluogo mentre Napoleone viene tenuto ancora a bordo. 1822, Carlo Felice di Savoia istituisce l'amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna. Il corpo forestale sarebbe stato impiegato nella difesa del patrimonio con compiti di controllo del territorio nelle aree rurali e montane. 1872, in questo giorno, su indicazione del generale Giuseppe Perrucchetti, secondo cui la protezione dei valichi di confine ha bisogno di truppe di montagna specializzate e a opera del generale Cesare Ricotti Magnini, viene istituito il Corpo degli Alpini. 1886, la casa editrice dei fratelli Treves pubblica il libro Cuore di Edmondo De Amicis. 1917, Mata Hari, la ballerina olandese accusata di spionaggio in favore della Germania, viene giustiziata alle porte di Parigi. Il suo vero nome era Marguerite Zelle. Prima dell'esecuzione ha chiesto di ricevere il battesimo cristiano. 1939, inaugurato l'aeroporto Glenn Curtis di New York, realizzato sul terreno di un ex aeroporto privato più vicino a Manhattan rispetto allo scalo di Newark, inaugurato 11 anni prima, si chiamerà Fiorello LaGuardia, dal nome dell'ex sindaco di New York, che sostenne proprio la necessità del nuovo scalo. 1940, prima mondiale a New York per il film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, una forte satira e denuncia del movimento nazista e del suo capo Adolf Hitler. 1946, alla vigilia dell'esecuzione della pena capitale emessa nei confronti di Hermann Göring dal tribunale di Norimberga, che lo ha ritenuto il principale ideatore dell'olocausto, il gerarca nazista si suicida nella sua cella ingerendo una fiala di cianuro. 1955, con il titolo originale di Fury Brave Starlation, debutta sul canale televisivo americano NBC il telefilm Furia, il cavallo del West. 1964, muore 73enne a Santa Monica uno dei maggiori autori e interpreti della musica americana, il grande Cole Porter. Tra i suoi successi figurano I've Got You Under My Skin, Night and Day e Begin the Begin. 1966, a Beirut chiude per mancanza di fondi la banca Intra, uno dei maggiori istituti di credito del Medio Oriente. 1969, negli Stati Uniti prende il via la National Moratorium, un'imponente dimostrazione popolare di protesta contro la guerra in Vietnam. È la prima volta che un così elevato numero di persone partecipa a una manifestazione per la pace. E in questo giorno, il 15 ottobre del 1969, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna per la prima volta è ospite della televisione italiana. Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin arrivano all'aeroporto di Ciampino alle 11 e in una conferenza moderata da Sergio Zavoli risponderanno alle domande dei giornalisti italiani. Alle 12:35 incontrano il presidente italiano Giuseppe Saragat. Io direi di fermarci un attimo, un pizzico di musica e poi ancora la seconda parte della storia di questo 15 ottobre. Nel frattempo, un po' di grinta ci vuole per affrontare bene la giornata. E allora ho pensato proprio a questo brano dei Van Halen. Torniamo veramente indietro nel tempo, E questo è Jump, sono le 7:18 e una manciatina di secondi. Si continua con il Morning Show, musica, appuntamenti in compagnia di Graziano D'Andrea.

Mamma mia, quanti bei ricordi, magari con questo brano di Van Allen, Jump, che abbiamo ritrovato nel corso del nostro appuntamento mattutino del Morning Show. Ma noi dobbiamo continuare perché siamo un po' in ritardo, dai. Andiamo ancora con la storia di questo 15 di ottobre, torniamo al 15 ottobre del 1970, Anwar el Sadat è il nuovo presidente dell'Egitto. 1970 ancora, arriva nei negozi musicali il nuovo singolo di Lucio Battisti dal titolo Emozioni, e sul retro c'è una canzone meravigliosa, Anna. La radiofonia italiana punta sul lato B, Anna diventa un successo da classifica, tralasciando Emozioni, che però riscuote comunque grandi consensi, fino a diventare un classico della musica italiana. 1972, nella terza giornata del campionato di calcio di Serie A, l'incontro di San Siro tra Milan e Atalanta, che non subiva reti da 7 giornate, si chiude su un risultato di 9-3 in favore del Milan. L'allenatore Nereo Rocco dichiara: mi dispiace per questa lezione all'Atalanta, ma non possiamo regalare niente. Il totale di 12 reti in una sola partita è un nuovo primato per il principale campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia viene assegnato all'italiano Franco Modigliani per gli studi e l'analisi sul risparmio e i mercati finanziari. 1987, colpito da un malore derivante da una grave malformazione cardiaca, muore a Roma l'attore Nick 900, Leonardo Sottani, questo è il nome anagrafico, aveva 23 anni e si era fatto notare per una serie di interpretazioni nei film di Pupi Avati. 1990, il segretario del Partito Comunista Sovietico Mikhail Gorbaciov viene insignito del Nobel per la pace. 1993, l'attivista per i diritti dei neri in Sudafrica Nelson Mandela riceve riconoscimento per la pace dalla Fondazione Nobel e condivide il premio con il presidente sudafricano Frederick de Klerk, che ha messo fine al regime dell'apartheid. 1997, il veicolo inglese Trust CCC con un motore jet pilotato da Andy Green raggiunge i 1227 km orari nel deserto Black Rock del Nevada e diventa il primo veicolo terrestre a superare la velocità del suono. 1999, l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere viene assegnato il Nobel per la pace e la consegna del premio avverrà in dicembre ad Oslo. 2001, la sonda spaziale Galileo raggiunge il più interno dei satelliti di Giove, passando a soli 180 km di distanza. Secondo i rilevamenti, la Luna potrebbe avere un proprio campo magnetico. Nel 2002 l'azienda automobilistica statunitense General Motors esce dalla sua partecipazione nel gruppo italiano Fiat Auto. 2004, nelle Alpi Salisburghesi risulta disperso Helmut Simon, l'uomo che nel 1991 aveva ritrovato la mummia di Similaun, anche conosciuta come il nome di Ötzi. Nel 2005 a Roma si spegne l'impresario Ezio Radelli, organizzatore di alcune edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1962 aveva ideato il Cantagiro, che fu per un decennio una delle manifestazioni musicali italiane di maggiore successo. Nel 2007 la consultazione referendaria in Iraq approva a larga maggioranza la Costituzione, che prevede un regime democratico. A votarla sono stati soprattutto gli elettori arabi sciiti e i curdi sunniti, che hanno prevalso numericamente sugli arabi sunniti. Nel 2022 la Procura europea apre un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini Covid-19. Le rivelazioni del New York Times di trattative private con sms personali tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il numero uno di Pfizer Albert Bourla, confermati in audizione il 10 ottobre da Janine Small della stessa casa farmaceutica, indicherebbero mancanza di trasparenza d'acquisto a discapito dei contribuenti. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 15 di ottobre. 15 di ottobre che prosegue in musica con Carmen Consoli, e questo è ormai diventato un evergreen, L'ultimo bacio.

Mentre ci sorseggiamo ancora il nostro buon caffè, siamo arrivati praticamente alle 7:29, andiamo anche a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni in questo 15 di ottobre. Sono nati oggi anche Virgilio, poeta, quello dell'Eneide, poi Gian Galeazzo Visconti, politico, primo duca di Milano, Evangelista Torricelli, fisico e matematico, inventore del barometro, Friedrich Nietzsche, filosofo, Lina Merlin, politico, formulatrice della legge italiana anti-prostituzione. Mario Puzo, scrittore, quello de Il Padrino, due volte premio Oscar. Salvo D'Acquisto, carabiniere, medaglia d'oro al valore militare. Ugo Zatterin, giornalista e conduttore TV. Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Italo Calvino, scrittore. Lea Iacocca, manager automobilistico, capo della Chrysler, presidente della Ford. Michel Foucault, filosofo, storico e saggista. Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico. Nicola Mancino, politico, ministro dell'interno dal 1992 al 1994. Giovanni Rana, imprenditore. Mariolina Cannuli, annunciatrice e conduttrice TV. Sali Berisha, politico, ex presidente e primo ministro d'Albania. Chris de Burg, autore e cantante. Sarah Ferguson, duchessa di York. Valerio Staffelli, conduttore radio e TV, lo ricordiamo soprattutto per Striscia la Notizia. Roberto Vittori, astronauta. Didier Deschamps, calciatore, allenatore, campione mondiale dal 1998 e 2018. Matteo Garrone, regista. David Trezeguet, calciatore e dirigente sportivo. Benedetta Durando, schermitrice, fiorettista, oro europeo, e Fedez, rapper. Inutile fare anche tutto l'elenco di canzoni, eccetera. Bene, sono le 7:31, continuiamo Morning Show targato 15 ottobre 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: 7 e 32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Intenso il traffico sul tratto della A4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine ed Agrate verso Milano. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Intenso il traffico in entrata a Roma con rallentamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 ed il raccordo anulare. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Puntualissimi, eccoci al nostro appuntamento con l'oroscopo di questo 15 ottobre. Andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete. Giovedì netto crescendo per l'Ariete, se la mattinata vi vede ancora un po' riflessivi o pensierosi, nel corso del pomeriggio l'ingresso della Luna nel vostro segno vi regalerà una potente sferzata di energia, entusiasmo e voglia di conquistare la scena. Toro, mattinata splendida, dolce, ispirata grazie agli ultimi sgoccioli della Luna nei Pesci. Nel pomeriggio, con il passaggio dell'astro d'argento in dodicesima casa, avvertirete il desiderio di rallentare i ritmi, ascoltare il vostro corpo e riposare. In serata concedetevi un po' di sano relax domestico. Gemelli, mattinata che vi chiede pazienza nel lavoro per chiudere alcune scadenze d'ufficio. Niente paura, dal pomeriggio si accende la magia. L'ingresso della Luna nel segno amico dell'Ariete, unito allo splendido Sole in Bilancia, vi restituisce subito un carisma irresistibile, simpatia ed ottime opportunità di socialità. Cancro, mattinata favolosa per il Cancro grazie allo splendido trigono d'acqua della Luna nei Pesci, unito a Marte nel vostro segno. Sarete creativi ed appassionati. Nel pomeriggio la Luna passa in Ariete chiedendovi un pizzico di diplomazia e flessibilità in più nell'ambiente professionale ed in famiglia. Leone, giovedì radioso, espansivo ed entusiasmante. Se la prima parte della giornata scorre tranquilla, dal pomeriggio l'ingresso della Luna nel segno amico dell'Ariete fa da cassa di risonanza il bel Sole in Bilancia. Ritroverete carica, voglia di viaggiare, fare progetti ambiziosi ed amare con slancio. Andiamo con la Vergine, mattinata concreta e ben organizzata per riordinare la routine quotidiana. Nel pomeriggio la Luna vi spinge ad essere lucidi e analitici nella gestione delle risorse e dei bilanci di metà mese. In serata si ammorbidiscono i toni, lasciando spazio a una intesa calorosa con le persone vicine. Fra poco l'appuntamento con l'oroscopo continua, la seconda parte degli altri sei segni zodiacali. Nel frattempo ancora loro, ritorno nei Rolling Stones.

Mr. Charm, Call Me Mr. Charm, cantano i Rolling Stones, il loro ultimo lavoro. Li abbiamo ritrovati in questo giovedì mattina e alle 7.41 torniamo ancora a parlare di zodiaco, di oroscopo, di segni zodiacali. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, la vostra eleganza, il vostro fascino continuano a incantare tutti. Nel pomeriggio l'ingresso della luna nel segno opposto dell'ariete vi chiede di ascoltare con attenzione le esigenze del partner e dei collaboratori senza imporre le vostre idee. Scorpione, mattinata ricca di intuizioni geniali e romanticismo grazie alla luna d'acqua nei pesci. Nel pomeriggio l'astro d'argento si sposta nel settore del lavoro e del benessere, sarete efficienti, accurati, capaci di portare a termine ogni impegno pratico prima del tempo previsto. Sagittario, prima parte di giornata tranquilla, ideale per sbrigare le faccende domestiche e riordinare i pensieri. Dalla serata l'atmosfera si fa spettacolare, addirittura spettacolare, la luna fa il suo ingresso nel segno amico dell'ariete e ritroverete subito un entusiasmo travolgente, creatività e tanta voglia di divertirvi. Capricorno, mattinata molto piacevole e concreta per stringere accordi o fare spostamenti. Nel pomeriggio la luna sollecita l'ambiente domestico chiedendovi un po' di pazienza con la famiglia, con la vostra consueta lucidità saprete gestire ogni dettaglio assolutamente ad assicurarvi una serata serena. Per quanto riguarda l'acquario, giovedì che parte sottotono non si trasforma in un grande successo. Nel corso del pomeriggio l'ingresso della luna nel segno di fuoco dell'ariete in perfetta sintonia con il sole in bilancia vi dona idee brillanti, contatti commerciali vincenti e tanta voglia di uscire con gli amici. Chiudiamo con i pesci, ultime ore con la luna nel vostro segno che vi regalano una mattinata addirittura poetica, affascinante e ricca di intuizioni. Nel pomeriggio l'astro d'argento passa nel settore dei beni e della concretezza, momento ideale per pianificare le risorse e investire sulle cose che vi fanno sentire davvero bene. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo giovedì 15 ottobre 2026.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, sfogliamole e diamo un'occhiata ai titoli principali, incominciando con il Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Roma, confessano i 2 ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la Premier, l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione. Unione Europea, inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Minicar presi 2 adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. La Stampa di Torino, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump. Se Giorgia lancia la sfida su Kiev e il commento di Alessandro De Angelis. Capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani. Da Parigi a Torino, scuole in rivolta. Il Fatto Quotidiano, Musk rallenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in UK, Dem spaccati, la premia contro Trump, Conte Vannacci, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare. Calenda, la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, Zavorre PD. Il Resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. Una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti e minicar presi 2 ragazzini. Per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio. Il Messaggero, banda delle minicar presi 2 minorenni, Meloni rischioso. Il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Leone fisioterapia e celebra la messa, ma Perù è in forse. La Verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, Sanchez non ha tempo per gestire Ceuta, deve cucinare la paella e salutare la Littizzetto. Ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra, dati artefatti, stop al vaccino Covid universale. Intanto continuiamo a comprare e buttare milioni di dosi patuite dalla von der Leyen. Il Giornale, Meloni a tutto gas, Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi. Ranucci spunta un video, fascicoli sulla Vitola and Company. Il Tempo, quotidiano indipendente, Meloni spiana i grillini, Schlein chi l'ha vista, Giorgia alle camere, accusa Conte le sue contraddizioni sull'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%, più che favorevole. Andiamo con Libero, la nuova stratega della sinistra, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti. Trump, tasse, opposizione, Meloni show, la malattia di Papa Leone, le apparizioni di Maria. Il Sole 24 Ore, Meloni sulle energie, Europa svegliati, prezzo del gas vicino all'accordo Unione Europea-Italia. Gli eredi di Del Vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin, l'inflazione statunitense spaventa i T-bond. E allora andiamo con i giornali sportivi, abbiamo subito la Gazzetta dello Sport, Milan e Juve, pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa, Atalanta coppa da quasi favorita, Champions 4 sconfitte, non era mai successo, clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde con Dybala, Mu giallorossi superiori e poi anche il Como rimandato e sconfitto dal Feyenoord, Inter in difesa ma Chivu non la cambia, problema portiere e non solo. Andiamo con il Corriere dello Sport, Olimpico, un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Special beffa Real, 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espie, Hendrik, Rüdiger firma il colpo, pesano i KO di Kone e Dybala,
Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte. Europa League ore 18.45, il Milan a Salisburgo, tutti gli occhi su Camarda. Una Juve da battaglia a Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti. Una grana per Chimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti. Andiamo con tutto sport, Mu Rudiger così fa Malen. Ore 21 Celta Juve, tedesco a Vigo, ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi e per il suo futuro. Volte svolti, finora deludente, volte made, deve convincere il tecnico, i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo. Lucio, conto su di lui, ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia. Questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Senzao si lancia, io come Salah posso fare meglio. Milan Amorim scopre Camarda, Mancini, miraggio tre soldi, ma Dumbia, finale con la Danimarca, Ganna in company, mezzogiorno di fuoco ai mondiali. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo subito a salutare anche i nostri amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ritorneranno con noi domani alle 7.09 puntuali per il buongiorno, ormai è un classico, come si suol dire, no? Quindi mi raccomando, rimanete in nostra compagnia. Io direi che possiamo andare anche ancora con un po' di buona musica, perché insomma quella è sempre gradita, è sempre un piacere ovviamente ascoltare la buona musica. E che musica in questo caso, anche perché ritorna Sade con la sua Smooth Operator. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon giovedì 15 ottobre 2026 con voi Graziano D'Andrea, a proseguire nel Morning Show.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Di nuovo insieme in questo giovedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia, questo è Radio Web. Bene, vi consiglio di mettervi comodi, siamo già arrivati al giovedì e quindi siamo già a metà della settimana, abbiamo tante notizie e ancora novità veramente da divulgare, state con noi.

0: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Iniziamo subito col dire che ci sono prodotti nuovi in arrivo e, come previsto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è stato annunciato da Google il suo Fitbit Age. Questo è un fitness tracker con schermo OLED che si posiziona tra il Fitbit Air e il Pixel Watch 5, lo smartwatch praticamente, e sostituisce il Fitbit Charge 6. Ma non è presente il chip NFC per i pagamenti contactless. Ecco, può essere già ordinato sullo store ufficiale e ricordiamolo che per fine mese arriverà nei negozi. Insomma, il Fitbit ha questa cassa in alluminio riciclato al 100%, quindi uno schermo AMOLED da 1,34 pollici che ha funzionalità Always On Display. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e è lungo. Il lato destro c'è questo pulsante fisico con un feedback tattile per le azioni rapide. Ecco, cinturini in dotazione che è di silicone, ma sono disponibili anche dei cinturini in altri materiali, anche sembra di metallo. Insomma, queste sono un po' le specifiche. Chip Ambic AP5, 64 mega di memoria flash, sensore di luce ambientale, altimetro, giroscopio, sensori per SP02, il livello di ossigeno nel sangue, quindi l'elettrocardiogramma, quindi i battiti cardiaci, la temperatura della pelle, GPS, Galileo, e Bluetooth 5.4 e batteria da 65 mAh con ricarica rapida tramite USB-C. Nella confezione, ecco, ricordiamolo, comunque non c'è l'alimentatore. L'autonomia è fino a 7 giorni, insomma, oltre a questi battiti cardiaci e livello di ossigeno nel sangue, questo fitness tracker, ecco, può rilevare anche la fibrillazione atriale, ecco, frequenza cardiaca alta, bassa e irregolare, qualità del sonno, andamento mensile di pressione cardiaca e insulinoresistenza. Ecco, può ovviamente registrare questi parametri relativi alle attività sportive. Riconosce, pensate, oltre 100 tipi di allenamento, quindi per chi fa sport è sicuramente il gadget giusto.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it. Radio Tiguglio.
3: Ustape. E andiamo avanti subito dopo la musica, perché c'è ancora una novità da segnalare. Questo è un nuovo operatore che si affaccia per la prima volta in Italia. Che cosa sappiamo di SI Mobile? Attenzione, dice: siamo in arrivo, il messaggio con cui si presenta nella home page del sito ufficiale SI Mobile, raggiungibile dall'indirizzo simobile.it. è il nuovo operatore virtuale che quasi certamente, ecco, farà il suo debutto in Italia. La mascotte sembrerebbe questa Y, insomma, con gli occhi e la bocca che ride, insomma, non c'entra nulla con Sky Mobile, nonostante l'evidente somiglianza del nome, come si legge anche in una postilla che è stata riportata sul portale. È controllato dalla società Seal Consulting Italia, appunto, e questo operatore è in fase di attivazione. Diciamo che, come ricostruito in modo puntuale nei giorni scorsi dai colleghi di Mondo Mobile Web, l'azienda fa parte a sua volta del gruppo FP73, è la holding che ha sede a Verona, che è stata fondata nel 2020 da Filippo Piccoli, un imprenditore tra le altre cose coinvolto anche nel mondo del calcio con la presidenza del Mantova. Al momento, ecco, non è dato sapere quando sarà attivo SM Mobile, non ci sono informazioni sulle tariffe che proporrà, non è comunque da escludere un lancio caratterizzato anche da una strategia aggressiva, soprattutto, ecco, questo per incentivare la portabilità ad altri operatori.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: È ricca di novità la puntata di oggi e ancora direi di parlare di qualcosa di molto più tecnologico, perché c'è un processore con la presentazione di Maya 300. Questo è il chip di prossima generazione progettato dalla Microsoft per l'inferenza di intelligenza artificiale. Il gruppo di Redmond ora punta a ritagliarsi anche un ruolo da protagonista nel futuro in questo settore e sarà operativo a partire dal 2027. Attenzione, il post di questo annuncio sul blog ufficiale si è aperto con un riferimento diretto al termine super intelligence, come voluto dall'amministrazione Trump, ricorderete. Quindi a livello di prestazioni e di efficienza è previsto anche un 40% in più di token generati per ogni megawatt consumato rispetto ai principali sistemi che sono basati su GPU. E in questo comunicato si legge che la configurazione completa con 96 acceleratori potrà quindi elaborare a livello di rack fino, pensate, a 7 volte più token rispetto al precedente Maya 200 introdotto all'inizio dell'anno e attualmente in fase di implementazione negli Stati Uniti, in Europa e in Australia. Quindi alla base di tecnologie e servizi un po' come Copilot, GitHub, Copilot e Foundry, gestendo sia modelli mai addestrati internamente sia quelli che poi vengono messi a disposizione da OpenAI. Quindi l'arrivo di Maya 300, che porterà con sé dei vantaggi concreti, ecco, questo per quanto riguarda la gestione delle operazioni di intelligenza artificiale. Quindi ci saranno meno trasferimenti di dati, più calcolo utile, l'architettura sicuramente che andrà a ottimizzare i trasferimenti delle informazioni e migliorerà l'utilizzo del processore. Ci sarà poi maggiore banda, parità di consumi, l'architettura sicuramente più efficiente e avremo anche il supporto a modelli più grandi nei contesti più estesi e una rete integrata nell'architettura del calcolo grazie alla comunicazione tra gli acceleratori. Poi più capacità ovviamente per l'intelligenza artificiale che sarà in ogni rack.

0: Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
1: Come sempre, tanta bella musica da ascoltare all'interno di Radio Web, ma tante notizie curiose come questa. Insomma, qui c'è uno scenario apocalittico. Sì, secondo diversi ricercatori, lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale potrebbe portare allo sterminio dell'umanità entro la fine del decennio. È incredibile questa cosa. Axios avrebbe scoperto che i dirigenti di Anthropic, OpenAI e altre aziende del settore avrebbero iniziato a pianificare un cosiddetto day after di possibili eventi catastrofici proprio causati dall'intelligenza artificiale. In seguito agli incidenti causati dagli agenti di OpenAI e Anthropic, quasi ogni settimana infatti vengono scoperti nuovi accessi che non sono autorizzati ai sistemi informatici. C'è Dario Amodei che aveva suggerito proprio di rallentare lo sviluppo dei modelli per evitare delle pericolose conseguenze come il controllo di internet da parte di uno sciame di agenti di intelligenza artificiale. Beh, nonostante le promesse e anche gli appelli, le aziende continuano comunque ad annunciare modelli sempre più avanzati, garantendo una maggiore sicurezza. Beh, in realtà dietro le quinte sono in corso anche delle simulazioni su possibili eventi catastrofici. Secondo le fonti di Axios, i dirigenti di Anthropic, OpenAI e altre aziende avrebbero iniziato a pianificare questo day after. Vogliono in particolare studiare, ecco, la strategia da adottare nel caso in cui gli agenti fuori controllo effettuino proprio attacchi informatici contro infrastrutture critiche ed interrompano l'accesso ad internet, servizi finanziari, reti di comunicazioni, reti elettriche e forniture di acqua. Beh, questo simile scenario che causerà certamente una rivolta popolare. Simulazioni simili che vengono effettuate dal Pentagono da molti anni in previsione di un possibile scontro nucleare. Anche le aziende di intelligenza artificiale hanno quindi avviato questi loro war games. Anthropic non ha rilasciato commenti, un portavoce di OpenAI invece ha detto che conduce esercitazioni di preparazione in cui i team discutono e affrontano una serie di scenari potenziali. Tali scenari non sono considerati inevitabili, ma hanno lo scopo proprio di aiutarci a prepararci a svariate circostanze. Beh, dico, ma non c'è un tasto on off in questa cosa? Spegniamolo, no?

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: E anche oggi dobbiamo dirlo, è stata una bella trasmissione, visto che le novità non ci sono mancate, anche la musica che ci ha accompagnato, devo dire, come sempre, la migliore. Vi consiglio ancora di restare su questa radio. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, alla solita ora, Radio Web, dove si parla di tecnologia. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.

5 autori? E allora scrivi un po' tu una canzone d'amore? Ma tra le parentesi voglio vedere solo il tuo nome d'autore?

0: vicini.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
5: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti, sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante. Spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida alla figlia Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia All Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie, per un brano davvero commovente. Qualcosa decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio dagli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.

ali nel cuore, e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole le ali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

0: abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clarke, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.

Nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone, stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna alla sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online, la mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione al rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
8: Troppo forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
8: Troppo forti con Alex De Sì!
9: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
10: scemo! Va ora in onda su Radio Tigullio...
11: Va ora in onda... Incredibile! Racconti speciali con Luca Rossi.
12: Ciao, sono Luca Rossi e quella che state per ascoltare è una nuova puntata di Incredibile. Racconti speciali e musica insieme, per un'ora circa.

0: È il 5 agosto del 1962. È una domenica e sono le 4:25 del mattino. Il sergente Jack Clemmons, che comanda la stazione di polizia di Los Angeles Ovest, riceve una telefonata. A chiamarlo sono due medici, uno psichiatra molto noto, Ralph Grinson, e un medico generico, il dottor Engelberg. Una delle loro pazienti è morta nella sua villa di Brentwood, che sta sotto la giurisdizione di Clemmons. È una paziente famosa e quando il dottor Engelberg gli dice chi è, il sergente ha un sussulto. Si chiama Marilyn Monroe.
1: Incredibile.

0: Plidam, poupoupidoup.
1: Quando la polizia arriva alla villa, trova Marilyn a letto, nuda e riversa con il volto contro il cuscino, la mano che sembra protesa verso la cornetta del telefono. Il corpo viene trasportato all'ospedale e dall'autopsia, eseguita dal dottor Thomas Noguchi, quello famoso per aver effettuato anche quelle su John Belushi, Robert Kennedy e Sharon Tate, risulta presente nell'intestino dell'attrice una dose eccessiva di pentobarbital o nembutal, un forte sonnifero, mista a idrato di cloralio, un altro barbiturico. Combinati insieme e in dose eccessiva, le due medicine sono letali. Sul suo referto, il dottore scrive che il suicidio è molto probabile. In fondo, la Monroe ci aveva già provato altre volte. Per esempio, quando Johnny Hyde, l'agente che l'aveva lanciata, procurandole una parte in giungla d'asfalto, morì per un attacco di cuore e lei era talmente depressa che svuotò una bottiglietta di barbiturici. Un suicidio, allora. Perché? Quando muore Marilyn Monroe, non è un'attrice come le altre e non è neanche una star come le altre. Quando muore Marilyn Monroe è già un mito. È la Monroe. Ad essere la Monroe non è facile. C'è una foto che la racconta bene, anzi, una serie di foto. Poco dopo la sua morte, Andy Warhol, il maggior rappresentante della pop art, la ritrasse in una serie di foto in primo piano, tutte uguali e dai colori sgargianti. A guardarlo, quel sorriso radioso che all'apparenza sembra felice, dopo un po' ci si rende conto di quanto possa essere malinconico e assente. Questo sorriso ripetuto, queste foto uguali tra loro, ma diverse per le mille variazioni cromatiche, possono ben rappresentare le numerose sfaccettature che hanno fatto di questa donna, amante e attrice, un mito.
2: Incredibile.

sensuale ed erotica, sogno di milioni di uomini, più volte sposata e coinvolta in decine di relazioni amorose. Anni dopo, le trascrizioni delle sue sedute psichiatriche diranno che si vantava con il suo dottore di essere bravissima a fingere orgasmi. Marilyn subì anche numerosi aborti e infine le fu comunicato che non poteva avere figli. Sempre sorridente e allegra, sbarazzina e giocosa all'apparenza, ma nella vita depressa e malinconica, di padre sconosciuto e con una madre sofferente di disturbi nervosi. Neanche il suo nome era quello, Marilyn Monroe, ma era Norma Jane Baker Mortenson, il che è normale per una star di Hollywood. Il particolare importante, però, è che neanche il doppio cognome Baker Mortenson, in un certo senso, era del tutto suo. Marilyn, infatti, lo prese dai due mariti della madre e nessuno dei due era il suo reale padre, che rimarrà comunque sempre sconosciuto. E nemmeno la sua famosa capigliatura bionda è vera. Marilyn era una rossa naturale ed era stato proprio Johnny Hyde, il suo agente, a convincerla a tingersi e cotonarsi per quella parte in giungla d'asfalto. Poi era arrivato tutto il resto. Niagara, a qualcuno piace caldo, gli uomini preferiscono le bionde. Tanti film di successo, il matrimonio col drammaturgo Arthur Miller, con il campione di baseball Joe DiMaggio, con il produttore Bob Slater. Happy birthday, Mr. President, cantato con una vocina sensuale al compleanno di John Kennedy. Oh.

0: I racconti sono piccole finestre su altri mondi, altri menti e altri sogni. Sono viaggi che puoi compiere nelle zone più lontane dell'universo e fare in tempo a tornare per cena.
1: E dire che quando era ancora Norma Jane e viveva con i genitori adottivi, prendeva una paghetta di 5 centesimi al mese, in cambio dei quali doveva lavare sempre i piatti. I due avevano anche figli loro e a Natale preparavano l'albero. Tutti i piccoli ricevevano un regalo, tranne lei. Una volta uno dei bambini le regalò un'arancia e mangiò dopo tutta sola. Era ancora questo la vera Marilyn? O era quell'altra, la star, il mito, l'icona? Un suicidio allora. Però non basta. Quando si è così, quando si è la Monroe, un semplice suicidio non è mai sufficiente. Anche perché qualche buco nella ricostruzione della polizia e del dottor Noguchi in effetti c'è. Gli ultimi a parlare con Marilyn sono il figlio del suo ex marito, Joe DiMaggio, che la chiama alle 19:15 e la trova di buon umore. E l'attore Peter Lawford, che invece, quando la chiama alle 20, la trova profondamente depressa, tanto che si spaventa. E poi c'è uno dei suoi amanti, Pete Bolaños, che dice che stava parlando con lei al telefono attorno alle 21:30, quando all'improvviso è caduta la comunicazione. Poi, attorno a mezzanotte, Marilyn viene trovata morta nel suo letto, come dichiarano i medici accorsi alla villa, il dottor Grinson e il dottor Engelberg. E anche l'infermiera Eunice Murray. Il dottor Grinson aveva assegnato a Marilyn perché la seguisse nelle sue crisi depressive.
2: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.

Quando al sergente Clemons arriva quella telefonata, sono il dottor Hyman Engelberg, medico di Marilyn Monroe. Sono in casa sua, è deceduta. Sono quasi le 4:30 del mattino. E infatti, quando Marilyn arriva all'obitorio tra le 5 e le 6 di mattina, il suo corpo è in stato avanzato di rigor mortis. Come si spiega quel ritardo? Perché hanno aspettato il permesso dell'ufficio stampa della 20th Century Fox. Va bene, è possibile con una star come la Monroe. O forse no. C'è chi dice di aver notato una certa confusione in quella notte. Di aver visto un'ambulanza che caricava Marilyn e dopo un po' la riportava a casa. E in effetti, appena sopra il fianco destro, c'è un livido molto recente, come se Marilyn avesse sbattuto da qualche parte, ancora da viva, magari durante il trasporto. E anche l'autopsia non è così chiara. Intanto vengono analizzati in maniera approfondita solo il fegato e il sangue, e non lo stomaco e l'intestino, dove, a una prima analisi, non vengono trovati cristalli o residui di pillole.

Sarebbe bello adorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: poi c'è la porta. Il dottor Grinson dice che la porta della camera di Marilyn era chiusa e che per entrare ha dovuto rompere il vetro di una finestra con un attizzatoio. Ma come nei migliori gialli, la porta non ha una serratura che si possa bloccare e i vetri della finestra non sono dentro, sul pavimento, ma fuori, nel giardino, come se la finestra fosse stata rotta dall'interno. Il diario di Marilyn, poi, è sparito. Ma se Marilyn fosse stata uccisa, come sarebbe accaduto? E perché? Le ipotesi sono tante. Marilyn potrebbe essere stata uccisa con una iniezione letale che, appunto, non avrebbe lasciato tracce nello stomaco, ma solamente nel sangue. Ma non c'erano segni di punture sul suo corpo. Magari non a Brentford, in un altro luogo da cui era stata portata via in ambulanza e composta nel suo letto. Infatti, dice il sergente Clemmons, quando si trova la vittima di un overdose da barbiturici, di solito è in posizione contorta e spesso ha vomitato. Invece lei era così distesa.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.

0: perché è morta e soprattutto chi l'avrebbe uccisa. Ci sono tante ipotesi. Quelle che hanno avuto il maggior seguito riguardano la famiglia Kennedy e parlano di una relazione amorosa che Marilyn avrebbe avuto prima con il presidente John Kennedy e poi con suo fratello Robert, detto Bob. Una relazione piuttosto imbarazzante e pericolosa, che sarebbe stata troncata, in modo brusco, dai servizi segreti. O dalla mafia, per incastrare e ricattare John e Robert. Ci sono tante ipotesi, che però quello restano, ipotesi, e basta. C'è anche quella che Marilyn abbia fatto finta di morire e sia viva da qualche parte in attesa di festeggiare un compleanno, come Elvis Presley e Jim Morrison. E nonostante tutta la nostra morbosa sete di giallo, verrebbe voglia di credere proprio a questa, la più incredibile di tutte. Marilyn ci ha lasciato col suo volto sorridente e assente, dalle mille interpretazioni. Un volto enigmatico, come la Gioconda. Due volti che troviamo spesso a rappresentare due periodi diversi dell'arte, il Rinascimento e il Contemporaneo. Marilyn e la Gioconda. Due volti, due sorrisi misteriosi. Incredibile.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcosa.

0: Termina qui la puntata di oggi di Incredibile. Vi do appuntamento sulla stessa emittente per un'altra ora di racconti speciali e musica. Insieme, insomma, incredibile. Ciao da Luca.
1: Non è finita. Ascoltate la Ghost Track.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Sì, scusi il disturbo. Guardi, per i pulcini in umido, se c'è da temporeggiare mezz'oretta è un problema?
2: Chi parla, scusi,
1: Supermarket, per l'ordine.
2: Li ho già comprati da un'altra parte.
1: I pulcini?
2: È lo stesso, sì.
1: No, quelli in umido col pomodoro e le olive taggiasche.
2: Sì, sì, guardi, sono già a posto, lo ringrazio.
1: Quindi chi li ha ordinati questi, allora?
2: Sì, niente, cancelli l'ordinazione.
1: Va bene, la saluto, buona giornata.
2: Buona giornata.

Pulcini in umido quest'oggi al supermarket show tra i nostri scaffali reparto gastronomia. Se volete provare questa nuova prelibatezza, pulcini con il pomodoro e le olive taggiasche, solo dentro il reparto gastronomia di supermarket show. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto con voi al microfono, il pazzo direttore di un folle supermercato. Le porte si stanno già aprendo, quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

0: Facciamo ora un salto a Reggio Emilia, dove è successa una cosa molto ambigua e particolare. Ruba il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e lo usa per arredare il garage. All'interno del suo garage aveva scelto un pezzo a dir poco unico, il cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo", che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia di Reggio Emilia. È stato un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni, individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma il cartello Villa Minozzo.
1: Il cartello Villa Minozzo?
0: Sì, che dicono che sia stato rubato. Adesso non ho capito bene cosa sia successo.
1: Beh, ma lei chi è?
0: È il supermarket. Abbiamo letto la notizia che dicono che l'hanno tolto per metterlo in garage.
1: Ma io non lo so, perché io dove abito, io non so di quelle cose lì.
0: Però nella zona vostra i cartelli ci sono tutti, cioè adesso non so se lei è di Reggio Emilia, città o provincia, però ci sono tutti i cartelli.
1: Ma io, guardi, io non le so dire perché non mi muovo di casa, sono molto vecchie e non esco, non so dire niente.
0: Ho capito,
1: guardi.
0: Però secondo lei ha sbagliato questa persona che comunque ha preso il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e se l'è messo in garage?
1: Ah beh, quello lì senz'altro, non deve... in garage non c'è Villa Minozzo,
0: anche perché uno che magari un forestiero arriva da fuori, dov'è Villa Minozzo, non trova il cartello,
1: sì,
0: e va dritto.
1: Certo, sì,
0: questo non glielo
1: so dire, guarda,
0: allora va la bene. Saluto e buona giornata
1: anche a lei, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Quindi questi pulcini in umido?
0: Sì?
1: I pulcini in umido, abbiamo come la telefonata di poco fa.
0: No, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Anche lei, anche la signora di prima ha detto uguale.
0: Cos'è che deve consegnare?
1: No, dovete venire.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno. Speriamo.

0: Pronto?
1: Per te.
0: Sì.
1: Pronto, salve, scusi se la disturbo a quest'ora, mi dispiace, prego.
0: Chi sarai, perché? Non ho capito.
1: No, ho detto scusi se disturbo a quest'ora.
0: Sì, pronto?
1: Pronto,
0: signora.
1: Pronto, salve, prego.
0: No, perché lei ha chiamato e cosa è successo?
1: Ah, ecco, cosa è successo? Dica, cioè aveva bisogno?
0: No, non bisogna, solo io ricordo la mia signora e non è capito niente, io volevo sapere cosa.
1: Ah, ok, ma però vuole. mi perdoni, cioè aveva squillato il telefono?
0: Sì.
1: Ah, ecco, quindi cosa desidera, cioè cosa serviva?
0: A niente, da noi niente, non lo so, lei ha sbagliato il numero, non è capito niente.
1: No, no, non ho sbagliato, ho chiamato io, però lei cosa voleva? Ha detto pronto.
0: Io non ne volevo niente.
1: E chi ha detto pronto prima, scusi?
0: Perché la risposta la mia signora dopo che ho preso la cellulare.
1: Ah, perché ha risposto la signora prima.
0: Sì.
1: Ah, adesso poi ha passato il telefono a lei.
0: Sì, va bene, grazie.

E continuiamo a raccontarvi di Mike Oldfield anche oggi. Siamo con il quarto brano della settimana, 1982, Five Mile Out. Dinamico e stratificato rispetto agli altri, unisce momenti di puro rock progressivo, apertura e pop, grazie all'alternanza vocale di Maggie Reilly e lo stesso Mike Oldfield che usa il vocoder. Il testo e la sonorità traggono ispirazione da una spaventosa avventura aerea realmente vissuta da Oldfield, il cui aereo privato incrociò una tempesta violentissima. La tensione del volo si riflette nei cambi di tempo repentini e nell'energia travolgente della chitarra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, parla.
1: Scusi, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere se anche lei sapeva del fatto dell'aereo.
0: Ma chi è che parla?
1: Il Market, abbiamo parlato prima, si è sentito del brano di Oldfield scritto proprio...
0: No, io ero fuori, sono arrivato adesso.
1: Ah, ok, quindi lei non sa se l'ha scritto durante l'esperienza o dopo?
0: No, io non so niente.
1: Che quando l'ha scritto quindi sto brano?
0: Cosa mi chiede a me?

0: quest'oggi il nostro almanacco ci porta a conoscere San Giuseppe da Copertino, il disastro scolastico diventato fenomeno virale. Tutti noi abbiamo quel ricordo scolastico in cui eravamo convinti di essere impreparati all'interrogazione. Ecco, San Giuseppe da Copertino nel 600 ha portato questa ansia a un livello cosmico. Giuseppe a scuola era un vero disastro, non capiva la matematica, balbettava, dimenticava le cose ed era talmente goffo che i professori lo consideravano una causa persa. Quando arrivò il momento dell'esame per diventare sacerdote, successe l'incredibile. Il vescovo aprì il libro sacro a caso, capitò proprio sull'unico versetto che Giuseppe sapeva a memoria, perché era l'unico che era riuscito a studiare in settimane, e lui lo spiegò benissimo. Ai successivi esami, per puro caso, capitò la stessa identica botta di culo, scusate, i professori, convinti che stesse barando, lo promossero lo stesso sbigottito. Insomma, il protettore ufficiale di chiunque sia passato a un esame universitario solo grazie a un miracoloso colpo di fortuna e alla clemenza della commissione è San Giuseppe da Copertino.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, quando si dice la fortuna di San Giuseppe,
1: che cosa vuol dire?
0: No, a scuola, quando uno in classe non ricorda le cose, poi se ne ricorda in particolare solo una, si dice: ha avuto la fortuna di San Giuseppe da Copertino. Lei è fortunata come San Giuseppe?
1: No.
0: Quando andava a scuola non si ricorda di San Giuseppe?
1: Io mi ricordo di quello che mi ricordo.
0: Sono passati, immagino, degli anni, ecco. Però comunque, però non l'ha mai associato San Giuseppe da Copertino alla scuola, immagino.
1: No.
0: Ho capito. Cosa associava alla scuola, lei, mi perdoni, poi la saluto.
1: Adesso non mi ricordo, guarda, mi fa delle domande che non posso rispondere.
0: Tipo Santa Rita da Cascia, non so, o San Pio da Pietralcina.
1: Ma sì, quando si andava a scuola stavamo lì a ascoltare quelli che ci insegnavano, i
0: professori, insomma.
1: Professoresse.
0: Ho capito. Tanti anni fa. Va bene, signora, grazie della sua disponibilità. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: La musica del supermarket show anche oggi ci porta a riscoprire il miglior mercato indipendente italiano. Ultimamente abbiamo stretto questa collaborazione con Raffaele Montanari della PMS Studio, che salutiamo, e ci presenta spesso i suoi ospiti, i suoi artisti. Quest'oggi torna con noi Aisy Casa, che è già stata nella stagione precedente a presentarci il suo singolo. Bentornata al supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao, allora oggi torni con un nuovo brano, si chiama Lost Love. Allora, il tuo nuovo brano racconta la parabola di un amore che nasce con entusiasmo ma poi cambia rotta, lasciando però la speranza e la dolcezza di potersi ritrovare in futuro. Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questa sfumatura così intima e matura di un sentimento?
1: Io ho preso di nuovo spunto, come anche nell'altra canzone che avevo detto, sempre da una storia che è successa veramente. In particolare questa mia amica, a me molto vicina, è successa questa cosa: si è innamorata di questo ragazzo follemente. Il ragazzo però a una certa, come dice nella canzone, ha deciso che non voleva più stare con lei. Lei si è sentita male. Io mi sentivo molto in colpa per questa cosa, perché comunque non avevo, cioè io sentivo già il presentimento che questo ragazzo avrebbe detto, cioè avrebbe fatto, l'avrebbe lasciata, ecco. E quindi mi sono sentita molto in colpa, ho detto perché non farci una canzone per esprimere quello che ho provato da una parte anche io, cioè dal mio punto di vista. Comunque
0: hai avuto paura eventualmente anche di compromettere questo rapporto di amicizia con la tua amica per causa di questo problema, oppure l'avete, diciamo, col tempo ci siete passati sopra, ecco?
1: Ci siamo passati sopra insieme, perché comunque io l'ho aiutata, sono sempre stata lì per lei, ho cercato in tutti i modi di comunque non farla pensare a questa cosa. Poi dopo anche col ragazzo abbiamo risolto queste cose qua.
0: Beh, l'importante è quello. Allora Aisy, tu hai solo 16 anni, ami lo skate, la pallavolo e ti descrivi come una ragazza solare ma anche molto timida e riservata. Quanto ti aiuta la musica ad aprirti e a mostrare quel lato di te che magari nella vita di tutti i giorni fai più fatica a tirare fuori?
1: Molto, perché cioè, con la musica mi sento molto a mio agio, ok? Io ho sempre amato la musica, già quando ero piccola ascoltavo sempre canzoni, cantavo tutte queste cose qua. Però da quando ho iniziato a farlo anche tra virgolette professionalmente, riesco comunque anche a scuola, soprattutto riesco a relazionarmi meglio con gli altri, riesco ad essere più aperta, a parlare più facilmente, a stringere rapporti di amicizia molto più facilmente, perché già dalla mia prima canzone io ho fatto tante altre amicizie oltre che in classe anche fuori dalla classe, quindi io sono molto contenta di questa cosa.
0: È la terapia, è la magia della musica, la musica aiuta veramente sotto tanti aspetti. Allora Aisy Casa, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo Lost in Love, ricordaci allora dove trovarti sul web, quindi tutti i tuoi contatti.
1: Allora, su Spotify sono sempre Aisy Casa, quello, e ho aperto recentemente un account Instagram in cui mi chiamo Aisy Casa Zero. In teoria se cercate anche Ice, in scritto in inglese, quindi ICE, dovrebbe uscire la pagina, l'account artista e basta.
0: Perfetto Aisy, ti ringrazio molto di essere tornata all'interno di Supermarket Show, e ora lancio e ci ascoltiamo con piacere Lost in Love. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: Questora, il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la primissima notizia. Milano invade il traffico a bordo di un divano a motore. Un trentenne di Milano è stato sanzionato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso alla guida di un divano letto a tre posti azionato da un motore elettrico. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver modificato il mobile per non dover interrompere la pennichella durante la pausa pranzo. Sequestrato il veicolo e multato per mancanza di frecce e cintura di sicurezza.
2: Scusa?
1: Del divano, quello che hanno fermato a Milano, questo qui che aveva messo il motore nel divano, girava per Milano in divano.
2: Mi scusi, ma con chi sta parlando?
1: No, giornale radio, abbiamo letto la notizia prima.
2: Sì, di una signora di 97 anni che gira col divano in moto.
1: No, non abbiamo dato un'età, per carità di Dio. Praticamente è stato fermato quest'uomo con un divano motore e ovviamente è stato sequestrato tutto in centro a Milano. Girava per Milano in divano.
2: Ho capito, ma state telefonando a una signora di 98 anni, 97 anni.
1: Lì vive una signora di 98 anni, non avevo capito, pensavo lei si riferisse al 98enne che guidava il divano.
2: No, è mia mamma, abita qui, 97 anni. E lei mi telefona dicendo che andava in giro col divano a guidare in centro. Ma sta scherzando?
1: C'è stato un qui pro pro, come si chiama? Quindi ci siamo sbagliati.
2: Ma mi scusi, ma chi è?
1: Roma, piccione ruba una moneta dalla fontana di Trevi e fugge. Incredibile episodio nel centro della capitale. Un piccione particolarmente addestrato o semplicemente fortunato ha afferrato al volo una moneta da 2 euro lanciata da un turista nella fontana di Trevi prima che toccasse l'acqua. L'uccello si è poi posato sul cornicione di un bar vicino utilizzandola per farsi sganciare un pezzo di cornetto da un cameriere distratto.
3: Piccione?
1: Sì, quello della fontana.
3: Scusi, ma lei crede di parlare con chi?
1: No, non ha capito, cioè lei non ha visto posarsi il piccione sul davanzale?
3: Non ci ho fatto caso, non lo so. Dovrei andare sul balcone.
1: No, ma ci mancherebbe, non deve uscire. No, volevo chiederle solo se avesse notato questo piccione con 2 euro nel becco.
3: Ma per la verità, guardi, non lo so. Stavo facendo il caffè.
1: Ah, amico, mi perdoni.
3: Si figuri, ma scusi, lei chi è?
1: Giornale radio.
3: Come giornale radio?
1: Sì, stiamo leggendo le notizie.
3: Ah, scusi, ma io proprio ho acceso la televisione, ma non le ho sentite.
1: Ma ci mancherebbe. Le auguro un buon proseguimento e buon caffè.
3: Grazie, se posso glielo mando.
1: No, ma magari ci vorrebbe un concettino.
3: Va bene, arrivederci.
1: Napoli scambia il gatto del vicino per un panettone e lo mette in credenza. Mistero risolto a Napoli, dove un'anziana signora ha cercato per 2 giorni il proprio gattino persiano. Il peloso è stato ritrovato sano e salvo, ma molto arrabbiato, nella credenza del vicino di casa novantenne. L'uomo, ipovedente, lo aveva scambiato per lo scaldavalle panettone gigante, lo aveva riposto con cura al fresco insieme alle provviste.
3: Guardi che ha sbagliato il numero.
1: No, perché questa dicevano
3: casa privata,
1: però dicevano che il vicino avesse preso questo gatto messo nella credenza, ma in realtà l'aveva scambiato per un panettone.
3: Guardi, io non ho tempo da perdere. Buongiorno.
1: Firenze, turista scambia un tombino artistico per un'opera del Rinascimento. Cultura svista a Firenze. Una turista straniera si è bloccata per 3 ore in ginocchio davanti a un tombino della rete fognaria risalente al 1950, scattando centinaia di foto e annotando dettagli stilistici sul taccuino. Un gruppo di passanti si è unito all'ammirazione creandosi una calca prima che un vigile urbano chiarisse la vera funzione del tombino.
3: Ma non so di cosa parla, guardi.
1: Al tombino lì a Firenze.
3: Non so di cosa parla.
1: Le avevano scambiato, abbiamo letto la notizia adesso.
3: Come?
1: Abbiamo letto ora la notizia al giornale radio.
3: No, ha sbagliato numero.
1: Quindi?
3: Quindi arrivederci.
1: Niente, non ci dice nulla.
3: No.
1: Ho capito. Vabbè, grazie.
3: Sante.
1: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR del giorno. Appuntamento alla prossima.

riesco a dormire. Le tue scarpe accanto al mio letto, come se dovessi tornare. Pensavo solo qualche minuto, ma non ti sento respirare. La stanza sembra più piccola, oppure sono io. Ho spento quasi tutte le luci.

E si conclude il Supermarket Show anche per quest'oggi, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi auguro di avervi fatto trascorrere quasi questa oretta in felicità, in spensieratezza, perché la cosa più importante, anche a fronte del caro carburante. Quindi paghiamo più gasolio, ma ci divertiamo di più. Un saluto da Daniele Dalmuto.

Benvenuti amici al contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Il primo brano che inaugura la trasmissione odierna è un brano del 1988 e tratto dall'album Stronger Than Pride di Shadi Adu. Il titolo funziona perché è pieno di immagini dolci e sensuali, come è un paradiso, like paradise. La canzone esprime un amore sereno e quasi ideale, coerente con lo stile elegante e morbido della cantante. È stato uno dei brani maggiormente apprezzati di questo gruppo anche nelle classifiche R&B statunitensi, dove arrivò al primo posto. Paradise è un brano universale di immediato, in una sola parola mette insieme desiderio, felicità e armonia, ed il brano la trasforma in un'immagine romantica molto raffinata, titolo molto evocativo, il ritornello quasi la trasforma come fosse una dichiarazione.

È la primavera del 2026, quella di Bowser Magnetic, un brano pop interessante da poter riproporre all'interno del contenitore musicale denominato Suoni senza età. Adesso 1985, precisamente un album, Keep It Inside, dei D5, la formazione inglese di Scritti

tutti di questa band pop inglese anni 80, brano che mescola il pop elegante, il soul, l'ironia, e il titolo riflette bene anche questo stile apparentemente, come si suol dire, coerente con il contenuto. E quello che vi devo dire in più è che è uno dei titoli che si capisce subito, ma proprio resta impresso. In pratica What's B è un modo, diciamo, creativo per trasformare una semplice espressione in qualcosa di più musicale.

Impressionante la carriera musicale di Joe Cocker. Ricordiamo due importanti colonne sonore di due film capolavori, L'ufficiale Gentiluomo e 9 settimane e mezzo. Si sono stagliati all'interno di questo contesto musicale che ha visto la partecipazione e la firma accreditata di questo artista, ma in particolar modo vi sono state anche altre interpretazioni di un certo rilievo che hanno costellato la intera carriera musicale di questo artista recentemente scomparso. When the Night Comes di Joe Cocker all'interno di Suoni Senza Età. E adesso ritorniamo decisamente negli anni 80 e in particolar modo il 1981, un brano di grande successo di un cantante tedesco denominato Falco. Der Kommissar suona come un titolo da film noir, ma in realtà è un titolo che non prende in considerazione il vero grado di polizia austriaca, bensì una figura simbolica che realmente è usata da Falco per rappresentare l'autorità in generale. Il brano, come detto, suona come un titolo da film noir di storia poliziesca, ma nel testo vi è legato anche un clima urbano, notturno, un po' trasgressivo. Infatti Falco voleva spiegare che il brano era un brano politico, il commissario è soprattutto un simbolo dell'occhio dell'autorità, non un personaggio in particolare. Canzone che poi è divenuta famosa anche perché fu una delle prime hit internazionali del cantante, che prematuramente dopo Rock Amadeus scomparve in un tragico incidente stradale. Infatti era un cantante tedesco, quindi di matrice insolita appunto per quell'epoca. Il titolo è secco, diretto ed è immediatamente cinematografico, anche perché in poche parole crea tensione, mistero, un po' di provocazione che sono proprio

nostalgia. All'interno della seconda parte di Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni, riprendiamo con un prodotto facente parte di una fortunosa e fortunata colonna sonora di un film, Top Gun, Take My Breath Away. Il titolo significa letteralmente lasciami senza fiato, e è uno stupore, un desiderio e un amore intenso. Nel caso dei Burning, il gruppo che la interpreta, è il brano legato appunto a Top Gun, che è uno dei brani maggiormente definibili come romantici nel contesto iconico degli anni Ottanta. Fu scritto questo brano da George Moroder e Tom Witchcock, e per la colonna appunto sonora precedentemente menzionata. Il titolo riprende nel ritornello una specie di dichiarazione emotiva: l'altra persona è così forte da togliere il fiato. Uno di quei titoli che funzionano perché sono semplici, immediati e molto visivi, non serve spiegare troppo per capire il sentimento. Il titolo unisce romanticismo e tensione sotto proprio quell'atmosfera. Take My Breath Away non suona solo come una frase d'amore, ma come un momento sospeso, quasi un rallenti.

Abbiamo ascoltato George Morrison nella sua veste, diciamo, più produttiva. Infatti From Here to Eternity è un vecchio singolo della sua parentesi più, diciamo, produttiva. Infatti non solo è stato un grande produttore per altisonanti artisti musicali, tra cui gli viene subito da citare Donna Summer. Il percorso che è stato fatto insieme ha portato entrambi, sia come produttore sia come artista, a livelli mondiali, ma ha avuto anche parentesi importanti, imponenti all'interno della propria attività musicale solistica. Avevamo citato nel Take My Breath Away di Berlin la partecipazione, la collaborazione, la produzione e la scrittura appunto di George Moroder. Lo abbiamo ricordato con From Here to Eternity, un vecchio classico elettronico lungimirante del passato. 1982, adesso è Kissing to Be Clever, l'album di grande successo dal quale il terzo singolo internazionalmente dei Culture Club porta il titolo di Do You Really Want to Hurt Me, un titolo che suona come una domanda, che è una domanda dolce ma dolorosa. In poche parole mette al centro quella che è la vulnerabilità di chi si sente ferito in amore. Poi George disse poi in seguito che la canzone era molto personale e legata alle relazioni dell'epoca, in particolare con John Moss, ma poi non solo con lui. La forza del titolo è stata semplificata da una frase che è praticamente diretta, in poche parole è la carica di tristezza e di tensione. Proprio questa combinazione ha reso questa canzone uno dei simboli assoluti del pop anni 80.

Il periodo fortunato della Italo Dance è scorso velocemente e ancora ricordabile con grande enfasi, in particolar modo con questa Change to Desire di Redorama, tra cui vi era la collaborazione e la partecipazione di un amico DJ che proviene dalla Toscana come me, Marco Bresciani, che partecipò all'inizio alla stesura iniziale di questo progetto e che ricordo molto volentieri. E da queste onde gli porgo il mio più sincero saluto. Abbiamo ascoltato Change to Desire Radiorama nel panorama, nella parentesi Italo Disco. Adesso invece proseguiamo, e prima di andare ad ascoltare la rubrica Il Disco Dimenticato, con I Wish I Knew How It Would Feel to Be the Lautau Family to Be Free One, un titolo doppio che unisce due concetti potenti: da un lato il desiderio di libertà personale, dall'altra l'unità umana. È un medley del 2001 all'interno di Whatever Gets You Tough the Day. La prima parte è una cover di I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. La seconda intrappola One, appunto, degli O2. L'ascoltiamo molto volentieri qui a Suoni Senza Età, il programma che unisce le generazioni con dedo e naturalmente prodotto da Radio Format Station.

con questa canzone I Wish I Knew How It Would Feel To Be, che è l'intreccio tra Free and One degli appunto YouTube prodotti da Loudhouse Family. Siamo arrivati al termine di Suoni Senza Età e, come ben sapete, ci lasciamo sempre con la rubrica denominata Il Disco Dimenticato, quel disco che va a smuovere le coscienze e va a scavare nei ricordi più profondi. Here We Go Again di Whitesnake è un titolo che esprime la sensazione di ricominciare da capo, da soli, dopo una rottura amorosa, lungo l'unica strada appunto che conosco. Questo era Suoni Senza Età. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio è un'altra musica.
2: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.

E-San, una delle band madri del funk di Dayton, insieme a Ohio Players e Lakeside. Tra il 1978 e il 1980 pubblicano 3 album di fila su Capitol Records, che sono proprio la trilogia concettuale sul sole, lo spazio, l'afriturismo. Si chiama così perché escono uno dopo l'altro nella cronologia ufficiale. Sunburn 1978, Destination Sun del 79, Sun Over the Universe del 1980. Sunburn 1978 è il terzo album della band, è quello che li fa esplodere ovunque. Funk duro, fiati, chitarre all'artifunk, ma più melodico, con Bird che suona praticamente di tutto: basso, tastiere, flauto, sax e trombone. Arrivò al numero 69 della Billboard Pop e al numero 21 della Top Soul Albums con il singolo Sunny Sear.

Destination Sun 1979, Il Viaggio, è il loro quarto album. È considerato artisticamente il picco della trilogia in Italia ed è scritto come un degno successore di Sunburn e dal punto di vista artistico contiene alcuni dei migliori brani

Sun Over the Universe, quinto album è funk e soul con venature disco, è l'album più spaziale musicalmente, tanta chitarra e quei bassi buddy tipici di Dayton. La critica dell'epoca lo descriveva come Jackie Funky Flashed, proprio per Space Ranger.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B. Radio Tiguglio è un'altra musica.
2: Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio è un'altra musica.
0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul.

Force of Nature del 1981 e il sesto album della band funk di Dayton, Ohio, i Sun. I Sun erano una delle band cardine della scena di Dayton, stessa città degli Ohio Players e dei Lakeside, gruppo fondato dal sassofonista Byron Bird, uno studente di ingegneria aerospaziale.

Erano famosi per hit come Wanna Make Love Come Flick My Dick, per stampare i loro album con titoli a tema cosmico. Dopo Destination Sun del 1979 e Sun Over the Universe del 1980, nell'81 pubblicano su Capitol Records Sun, Force of Nature.

È un periodo di transizione. Il funk puro degli anni 70 si sta evolvendo verso il boogie disco funk dei primi anni 80. La title track Forza Nature è il pezzo più citato, un funk mid-tempo, con quel basso caldo tipico di Dayton, tastiere brillanti e cori in falsetto. Jamming in Brazil e On My Radio erano i tentativi più disco radiofonici.

0: Non è stato il loro album di maggior successo commerciale. L'epoca d'oro dei Sun era dal 1976 al 78, ma oggi è molto ricercato dai collezionisti di funk, boogie e vinyl digger. I Sun, una forza della natura.
1: Radio Mania Day by Day.
0: Jazz, blues, soul, R&B. Radio Tiguglio è un'altra musica.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.
1: Viral Shaz Chart. Benvenuti nella Viral Shaz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, pronti per il nostro viaggio con la selezione dei brani più belli, più shazammati, più virali, più interessanti del momento? Lasciamoci sorprendere da un percorso che attraversa grandi classici intramontabili, stelle luminose da riscoprire, icone degli anni Ottanta, emozionanti colonne sonore e pop contemporaneo, brani che continuano a conquistare anche le nuove generazioni. Alziamo il volume, la musica sta per raccontarci tante storie, tutte diverse, ma tutte da ascoltare. Cominciamo con un classico del rock alternativo dei primi anni 2000. Sono i Red Hot Chili Peppers con Other Side, pubblicato nell'album Californication del 1999. Il brano affronta il tema della dipendenza e della lotta interiore, un argomento molto vicino alla storia personale della band. Musicalmente un po' più malinconico rispetto al loro funk rock abituale, ma è comunque uno dei pezzi che ha contribuito al grande rilancio del gruppo alla fine degli anni 90. Ecco a noi Red Hot Chili Peppers con Other Side.

facciamo un passettino indietro e torniamo negli scintillanti anni 80 con uno dei brani dance più iconici di quel decennio, You Spin Me Round Like a Record, pubblicato nel 1984, incluso nell'album Yachtquake del 1985, significa letteralmente mi fai girare come un disco. Guidato dalla voce e dall'immagine inconfondibile di Pete Burns, questo brano è un simbolo dell'era synth pop e continua ancora oggi a incendiare le piste da ballo. Un successo che non ha mai smesso di farci girare la testa.

ancora anni 80 con una delle ballate romantiche più celebri, Hello, contenuta nell'album Can't Slow Down. È un titolo semplicissimo, ciao, ma dietro questa parola c'è una storia d'amore fatta di desiderio, di sogni e anche un po' di timidezza. Indimenticabile poi anche il videoclip con la celebre scultura del volto della ragazza amata. Una canzone diventata un punto fermo del repertorio di lui, Lionel Richie, e della musica romantica internazionale. Hello!

0: Best Cover.
1: Ed eccoci all'angolo delle cover con Bette Davis Eyes, gli occhi di Bette Davis, l'attrice hollywoodiana che era famosa proprio per il suo sguardo magnetico. Questa è una cover che spesso viene scambiata per l'originale, perché infatti era stata scritta e registrata da Jackie DeShannon nel 1974, ma è poi la versione di Kim Carnes del 1981, contenuta nell'album Mistaken Identity, a conquistare il mondo. L'interpretazione ruvida di Kim Carnes trasformò questo brano in uno dei più grandi successi di quel decennio.

arriva un classico della dance britannica pubblicato nel 1986. Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox.

0: Dance Chart. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: Eccoci all'angolo del brano vintage. Ed è sempre bello riscoprire un gioiello come questo. My Baby Just Cares For Me. Venne registrata da Nina Simone nel 1958 per l'album Little Girl Blue. Il titolo significa "Al mio amore interesso solo io" e racconta con leggerezza una relazione sincera, lontana dalle fascinazioni del lusso o della celebrità. Curiosamente, il brano divenne un grande successo molti anni dopo, grazie a uno spot televisivo degli anni Ottanta che lo riportò poi nelle classifiche. E adesso è un autentico evergreen del jazz vocale. Nina Simone, My Baby Just Care For Me.

0: E adesso Atmosfere Contemporanee con These Days, pubblicata nel 2018 dal collettivo britannico Rudimental, insieme ad altri autori, Jess Glynne, Michael Moore, Dan Kaplan. Il brano è incluso nell'album Toast of Our Difference. These Days, in questi giorni, racconta il momento in cui due persone si guardano indietro, dopo la fine di una relazione, con nostalgia ma senza rimpianti. Un mix perfetto di elettronica, pop e soul.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Arriviamo a uno dei lunedì più famosi della storia della musica, Manic Monday, pubblicata nel 1986 nell'album Different Light, significa lunedì frenetico. È quasi sempre così, è il lunedì. C'è un aneddoto interessante. La canzone è stata scritta da Prince sotto lo pseudonimo Christopher e ci racconta quella sensazione universale di risveglio difficile e poi di corsa contro il tempo dopo il fine settimana. Un classico del pop che continua a parlare a chiunque abbia mai odiato la sveglia del lunedì mattina, che sicuramente sarà un po' più piacevole grazie alle Bangles e Manic Monday.

0: La nostra selezione della Viral Shards Chart ci propone di riscoprire K-Lig dei Marillion.
1: Angolo Discovery!
0: Pubblicata nel 1985 nell'album Misplaced Childhood. Un pezzo che ripercorre ricordi, emozioni e rimpianti legati ad una storia d'amore finita con una donna di nome appunto K-Lig. E questa è una ballata intensa ai vertici del rock progressivo degli anni 80. I Marillion con K-Lig.

1983, Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Soundtrack.
2: L'angolo della colonna sonora è davvero qualcosa di sorprendente. Dalla soundtrack del film The Talented Mr. Ripley del 1999 ci arriva una raffinata interpretazione di My Funny Valentine. E qui siamo nel jazz al 100%. Il pezzo ha origine dal musical Babies in Arms del 1937. È una dichiarazione d'affetto tenera e ironica per una persona amata proprio per le sue imperfezioni. E nel film è proprio Matt Damon a interpretarla, contribuendo all'atmosfera elegante e quieta della pellicola, dove compaiono anche altre tracce celebri, ad esempio la versione di Tu vuò fa l'americano cantata da Fiorello e Judelot. Ma adesso spazio all'atmosfera soft e molto by night di questo classico americano senza tempo, My Funny Valentine, interpretato da Matt Damon and the Guy Barker International Quintet.

arriva un pezzo pieno di grande classe, firmato Brian Ferry, More Than This, pubblicata originariamente dai Roxy Music nel 1982 nell'album Avalon e successivamente reinterpretata più volte dallo stesso Brian Ferry. Riflette sull'amore, sui desideri e sull'impossibilità di trattenere alcuni momenti della vita che inesorabilmente scorre via. Atmosfere sofisticate e melodia sognante ne hanno fatto uno dei simboli del pop britannico più raffinato.

L'incontro fra il produttore scozzese Calvin Harris e la potente voce di Rag & Bone Man ci spiegano come si diventa giganti grazie alle esperienze e alle persone che ci aiutano a crescere. Un brano dance pop capace di farci ballare e farci pensare con un messaggio motivazionale. Giant, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

Mars on My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione

0: siamo arrivati a scoprire il brano che sta sotto i riflettori.
1: In the spotlight.
0: Chiudiamo questa nostra selezione con un'esplosione di energia e di ironia. Man, I Feel Like a Woman arriva dal 1999 e dall'album Come On Over, il disco country pop più venduto di sempre. Lei è Shania Twain e ci canta: accidenti, mi sento una donna. Ed è una celebrazione della libertà, della fiducia in se stesse e del divertimento senza regole. Col suo celebre riff iniziale e il carisma della cantante, questo brano è diventato un autentico manifesto di empowerment e anche di spensieratezza. Ascoltiamocelo.
2: Let's go, girls.

0: man, I feel like a woman.
1: Arrivati al momento dei saluti, alla fine di questo viaggio musicale è stato bello lasciarci accompagnare da canzoni capaci di far riaffiorare ricordi, accendere emozioni e regalarci qualche sorpresa. Ci salutiamo, ma la musica continua ad essere lì pronta ad accompagnare le nostre giornate. L'appuntamento è per la prossima puntata e nel frattempo, come dico sempre, riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. A presto!
2: Avete ascoltato Viral Shots Chart.
3: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: From 7 Bar FM barra diagonale Alter Radio Algo Day
5: Algo Day From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day
4: From 7 Bar.fm barra Alter Radio Algo Day Algo
6: Day From 7VA.fm Nautia Rádio All Good Day
4: From 7VA.fm.
7: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con All Good Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: Le vibrazioni in ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.
1: È la

Va. La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Poi abbiamo anche un ospite ogni giorno. Oggi la nostra ospite sarà Nadia Bassano. Ieri abbiamo presentato un'altra me, che è il suo nuovo singolo. Oggi ne parleremo direttamente con lei. Ad aprire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Celebration American Generation, questo è il singolo delle Ricci Family nel 1978. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, nuovo singolo per Rossella, Straordinario.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in zona Brescia. Andiamo a fare una chiacchierata con Nadia Bassano, in programmazione con un'altra me. Ciao Nadia, ben trovata.
1: Buongiorno Riccardo, grazie a tutti gli ascoltatori e buongiorno a tutti.
0: Nadia Bassano, per gli amici Flain. Da dove arriva?
1: Allora, è un soprannome, diciamo che deriva un po' dal mondo dell'hip hop, e insomma un mondo che vivo da tanti anni, anche a livello di danza principalmente, e quindi un po' un nome di battaglia.
0: Te lo
1: diciamo,
0: sei preso
1: così.
0: E te lo porti dietro.
1: Esatto, ricorda fiamma, perché mi rappresenta abbastanza il discorso della fiamma, eccoci, dell'intensità.
0: Bene, bene, positivo, sì. Direi, no? Molto positivo.
1: Assolutamente.
0: Allora, sì. Un'altra me è il tuo singolo. Vedo che è insomma un brano dove si parla anche di cambiamento, no? Come ce lo racconti, come è nato, come ce lo descrivi?
1: Ma sicuramente è un brano, hai colto perfettamente proprio la parola chiave, direi. Prende un po' la metafora del viaggio, il viaggio da sempre, la metafora del cambiamento. Il tema è che a volte si ha bisogno di cambiare, ma si ha un po' di timore di lasciare
0: paura
1: indietro dei pezzi, esatto. E quindi invece bisogna avere anche un pochettino il coraggio di, come dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo e capire che quello che lasciamo indietro non è mai perduto, ma semplicemente prende un altro significato e noi ce lo portiamo dietro anche se modificato.
0: Dietro al cambiamento c'è sempre comunque una crescita, anche se il cambiamento magari non è proprio in positivo, però si va avanti, no? È un'esperienza e quindi cresce.
1: Sì. Assolutamente sì, e diciamo che se noi fossimo immobili non andremo più avanti, non faremo più niente, solo che a volte accettare il desiderio e la necessità di cambiare non è così semplice, e a volte magari una canzone, una musica ci può aiutare a ispirarci, ecco, e anche in qualcosa di più complicato.
0: Ho detto esperienza, vedo che tu negli ultimi 2 anni di esperienze ne hai vissute molte, secondo posto a Sanremo Rock, quindi hai cantato all'Ariston,
1: sì.
0: Poi San Marino Contest, Fatti Sentire Festival, dove hai annusato la Rai,
1: sì.
0: Sono formative, quindi io dico sempre che è importante fare queste cose al di là del risultato, più per lo scambio e per quello che ti lasciano proprio, no? Anche a livello di delusioni, che lo dicevamo prima, poi ti fanno la corazza dura l'esperienza, no?
1: Assolutamente sì, grazie per aver ricordato ed aver dato il taglio che piace a me a queste esperienze, perché comunque è la ricchezza di poter innanzitutto condividere qualcosa di tuo con altre persone che fanno altrettanto, per cui altri artisti emergenti eccetera, e poterti finalmente confrontare anche con il pubblico, perché finché tu produci o fai la tua musica nella tua cameretta non sai se quella musica può avere un impatto sugli altri, e questa è forse il primo momento in cui è avvenuto questo. E poi anche lo scambio proprio con gli altri artisti a livello di davvero di condivisione anche dell'esperienza, del pre, dell'attesa, del post. Ti dico la verità, al di là dei risultati che sono stati secondo me bellissimi e inaspettati, è stata proprio un'esperienza bella proprio a livello relazionale e anche di crescita, anche nell'essere responsabile di quello che tu porti, che consegni agli altri. Ecco, questo
0: è
1: mi
0: importante.
1: Sento di poter dire questo, sì.
0: No, adesso
1: è comunque responsabile di quello che dice agli altri.
0: Come no?
1: Forse sarebbe bello che ce lo ricordassi.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare un'altra me, prima però diamo le coordinate per raggiungere Nadia Bassano attraverso i social. Basta scrivere Nadia Bassano su Google ed escono i tuoi social.
1: Sì, assolutamente, per non sbagliarsi con omonimi trovate Nadia Flain Bassano,
0: ecco.
1: su Instagram, su Spotify, su Facebook, anche su TikTok, insomma è un mondo anche social quello di oggi, musicale, quindi mi potete trovare molto facilmente e io sarò felice di farmi trovare da voi.
0: E adesso qui a Ora Musica con un'altra me, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te Riccardo, buona giornata.

0: un'altra me, la canzone di Nadia Bassano, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Radio Tigullio, con te
2: sempre.

Michele Camillo con il nuovo singolo tra le novità della settimana. Una musica si chiama Alchimia, la sua nuova canzone. Dolce Vertigine è invece il nuovo singolo di

0: Sinforosa Ricco, in arte Sinforosa. Allora, lei è un medico e poi anche una cantante. Spesso abbiamo in programmazione le sue canzoni qui a Ora Musica. E questo era l'ultimo singolo della serie Dolce Vertigine. Cantautore di Milano, Alessandro Bosco, esce con questo singolo che anticipa il nuovo progetto su etichetta L'Atlantide, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Un altro sì, la nuova canzone di Alessandro Bosco, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.
4: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tigullio Web.
5: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tigullio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tigullio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene!
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente. Music

0: Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci porta nel 2002 e questo è stato uno degli ultimi, forse l'ultimo grande successo di Mango, che nel 2002 appunto usciva con La Rondine.

musica Mango, il ricordo di Mango con La Rondine 2012, qui nel nostro viaggio nel tempo con i grandi classici del passato. Domani ne ascoltiamo un altro, adesso invece tornano le nostre promozioni. Perso dentro il weekend è il singolo di Dorian.

0: storia, persi dentro il weekend, è il titolo del suo singolo in promozione qui a Ora Musica.
1: Radio TV Lio Web, la scelta

Barbara Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Le Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Ora musica anche Nicola Ferrari.

0: chitarra di Nicola Ferrari nel nuovo brano incancellabile estratto dal suo EP tra le novità di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, unico colore, il titolo del singolo in promozione qui a Ora Musica, singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: Una chitarra incredibile, una delle chitarre più incredibili della storia della musica, quella di Santana, protagonista oggi del nostro angolo dei ricordi.

1976, l'anno di Europa, Europe, Santana, ora musica nell'angolo dei ricordi che arriva tutti i giorni a quest'ora e che tornerà naturalmente domani con un altro classico. Adesso, tra le novità, al primo ascolto della settimana ritroviamo Elena

0: Elena Presti ha ora musica, il suo singolo Amor Perdido.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Ora musica.

Giorgia B, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, il nuovo singolo che si chiama Resta con me, brano dedicato a nonno Andrea. Ora Musica adesso invece con Mona Stelli, Trans Woman.

Morastelli, artista francese che vive tra Perpignan e l'area di Barcellona in Catalogna. Questo è il singolo Transwoman, novità al primo ascolto a Ora Musica, che oggi chiude la sua puntata con Nearco, che ci ricorda che abbiamo una vita sola.

0: Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il bel saltone indietro nel tempo, oggi di ben 40 anni, all'anno 1986, e con questo brano, tu, l'Eros nazionale, Ramazzotti, vinse il Festival di Sanremo nei Big. L'anno prima aveva spaccato con una storia importante, arrivando sesto, ma oltre 1 milione di copie vendute soltanto in Francia. E poi nel 1986 con Adesso Tu vince tutto e lancia l'album Nuovi Eroi, che lo fa diventare poi una star internazionale. L'Eros, che tutti riconosciamo che ora si sta riposando un pochino, è un problema delle corde vocali, ma tornerà alla grande come un bel ritrovanti a tutti voi. Io sono Alessio De Sin, console Chester Fornalisto, e ora si parte con la sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su
2: Non Si Fa Così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sin.

0: vero, eh? In una cava abbandonata ci sono oltre 20.000 impronte di dinosauro. 80 milioni di anni fa era una spiaggia tropicale e lì passavano branchi di dinosauri dal becco d'anatra. E poi non è finita qui, perché l'anno scorso ne hanno trovate altre migliaia sulle Alpi in Valtellina, lunghe 5 km. I nostri giganti preistorici hanno camminato proprio qui, dove camminiamo noi oggi. Veramente da brividi, pensandoci bene.
1: Troppo forti! Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

qui all'interno di Troppo Forti, notizie strane, curiose, particolari dal mondo, notizie anche leggere, ma vere, notizie vere e anche che fanno bene al cuore, come questa. A Padova un uomo ha deciso di donare da vivo un suo rene a una donna che non aveva mai visto prima, facendola uscire dalla lista d'attesa. Si chiama Donazione Samaritana Anonima, gratuita e volontaria. Una di quelle notizie che vorremmo ascoltare anche nei TG nazionali più spesso e non soltanto di morti ammazzati e cose varie.

0: senti, vieni.
1: Sa roba, soundcheck, prove di successo.
2: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F. Dopo il singolo dell'estate, Non il rumore, torna con un nuovo inedito, La mia voce.

0: È giovane e ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nel panorama musicale italiano. Steven Epp ci ha proposto il nuovo singolo, La mia voce.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.

musica ma anche belle notizie. Questa arriva da Taranto, il primo santuario marino d'Europa per i delfini. Si chiama San Paolo Dolphin Refuge e si trova nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo. Il primo rifugio in mare aperto d'Europa e non è un delfinario. Qui i delfini, che hanno vissuto tutta la vita in cattività nei parchi acquatici che ora stanno chiudendo in Francia e in Europa, potranno tornare a nuotare in acqua vera, monitorati ma liberi per abituarsi letteralmente alla natura.

0: Sì, qui quando facciamo i salti indietro nel tempo li facciamo per bene. Un bel saltone indietro all'anno 1986. I Genesis con Invisible Touch è stato il loro più grande successo commerciale, con oltre 15 milioni di copie, ed è stato anche l'unico singolo dei Genesis arrivato al numero 1 in classifica negli Stati Uniti. Ancora un grazie per averci scelto, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutta l'età. E ora che cosa arriva?
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Versate mezzo bicchiere d'acqua in una pentola, quindi accendete il fornello e appoggiatevi sopra una ciotola, avendo cura che i bordi appoggino bene su quelli della pentola e che non entri in contatto con l'acqua bollente. In alternativa alla ciotola potete anche utilizzare un pentolino in alluminio, tenendolo sollevato dal fondo della pentola e dall'acqua, utilizzando magari un riduttore per fornelli. A questo punto mettete nella ciotola o nel pentolino il cioccolato a pezzetti e mescolate fino a quando, grazie al vapore prodotto dall'acqua calda, si sarà completamente sciolto. È molto importante tenere sempre bassa la fiamma del fornello per non rischiare di bruciare il cioccolato. Per conservare i piselli nel freezer. Sgusciate i piselli freschi, lavateli e fateli asciugare su un canovaccio. Portate a bollore dell'acqua leggermente salata in una pentola, versateci i piselli facendoli cuocere per circa 2 o 3 minuti. Quindi scolateli e trasferiteli in una bacinella d'acqua ghiacciata. Dopo un paio di minuti scolateli di nuovo, distribuiteli su uno strofinaccio pulito affinché si asciughino perfettamente e trasferiteli in sacchettini di plastica per alimenti, che dopo aver etichettato riportando il peso dei legumi e la data, potete riporre nel congelatore. L'affila coltelli con il tappo di sughero. Se non avete in casa un tradizionale affila coltelli, potete facilmente affilare le lame servendovi di un tappo di sughero inumidito con acqua e cosparso di bicarbonato di sodio. In questo caso il bicarbonato agirà da abrasivo, aiutando ad affilare la lama del coltello. Attenzione però, eseguite l'affilatura con movimenti molto leggeri e con la massima cautela, per evitare di tagliarvi le dita. Piante di limoni sul terrazzo, sempre belle, con i lupini tostati. Le piante di limoni in un vaso danno grandi soddisfazioni, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Affinché le piante siano sempre rigogliose e producano ogni anno tanti limoni, concimateli in primavera e in autunno, una volta al mese circa, con una manciata di lupini tostati, tritati e mescolati al terriccio. Come allentare un bullone arrugginito? Spesso si riesce ad allentare un burrone arrugginito inumidandolo con uno straccio imbevuto di una bevanda gassata. Prima di riavvitarlo, per evitare che si arrugginisca di nuovo, avvolgetevi attorno del filo e spalmatelo di vaselina.
2: Troppo forti!

una carriera onoratissima con tanti successi e ora si sta divertendo alla grande con questi brani commerciali. La signora Orietta Berti l'abbiamo ascoltato in featuring con Nina Zilli e Danti con Maledetto Settembre.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gius Binetti, che presenta il terzo tassello del concept Mappa di Sangue.

0: ti sorprende.
1: Giuseppe Binetti ci ha proposto Fantasma, un brano che parla di assenze che pesano, di ombre del passato che tornano a farsi sentire e di quel legame invisibile che resta anche quando tutto sembra svanire.
2: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 16 e 31 minuti.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: troppo forti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
2: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Davide dei Man Leva, giusto Davide?
3: Esatto, ciao a tutti.
2: Ciao, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Allora, Man Leva siete in tre, giusto?
3: Siamo in tre.
2: In tre, ci presenti anche gli altri ragazzi?
3: Siamo un trio composto da Andrea Signorelli, che è il cantante, io che mi occupo di chitarra e cori, e Luca Bosi che è ai sintetizzatori, tastiere e produzione.
2: Quando è nata questa formazione?
3: È nata di fatto durante la pandemia, era il 2020 quando non si poteva uscire di casa e ci siamo trovati in un monolocale a Bologna con l'esigenza di scrivere canzoni, e lì è stato l'embrione, e poi nel tempo abbiamo iniziato a far uscire singoli quando non si poteva suonare in giro, prima di passare alla parte live.
2: La parte live che vi vede anche in giro veramente tanto ultimamente, o sbaglio?
3: Sì, abbiamo festeggiato di recente le 100 date.
2: Complimenti.
3: Abbiamo fatto un po' in lungo e in largo l'Italia, perché crediamo fermamente che la musica, il veicolo principale della musica, debba essere prima di tutto la parte suonata davanti a un pubblico, quindi certo. Da sempre abbiamo detto: se non si può suonare ci rinchiudiamo a scrivere, se si può suonare andiamo e suoniamo, perché quella è la dimensione che ci piace.
2: Ma credo che quello sia poi quello che deve fare un cantante, secondo me, l'artista, anche se in un piccolo palco, però avere davanti un pubblico è una bella palestra anche per il futuro, no?
3: Esatto, è una palestra, ma è anche una medicina, nel senso che poi alla fine è uno scambio. Quando c'è un pubblico, bene o male, l'artista trasmette, ma anche il pubblico trasmette energia, quindi al tempo stesso, appunto, divertimento e medicina, dico io.
2: Ascolta, come nascono le vostre canzoni? Ognuno di voi ha così un lavoro da fare, uno scrive i testi, l'altro le musiche, come funziona?
3: Diciamo che non c'è uno schema, come giusto che sia. In genere è uno scambio, c'è chi porta idee, c'è chi porta testi anche semplicemente, e poi c'è Luca Bosi, che noi chiamiamo il maestro, che di fatto mette poi le cose in ordine. Quindi non abbiamo, ma come, cioè, come penso chiunque, non c'è una catena di montaggio, c'è una commissione di idee che poi dopo trovano una sintesi.
2: Certo. Ascolta, il brano che ascolteremo oggi, Gourmet, come nasce?
3: Gourmet nasce appunto dopo tante date suonate in giro. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto: ma in questi anni abbiamo mescolato tanti ingredienti, abbiamo provato tante cose, abbiamo sondato tante strade e non ci siamo quasi mai fermati a godercela. Perché quando, soprattutto per un artista emergente, di fatto è un continuo rincorrere un obiettivo, che poi alla fine un obiettivo non è che ci debba per forza essere, l'obiettivo può anche essere ogni tanto fermarsi, vedere quello che abbiamo combinato finora e gustarsi una cena assieme. Questo è un po' il significato intimo di Gourmet, e quindi nasce in quel momento lì, quando abbiamo chiuso un ciclo di live che ci vedeva in giro da diverso tempo e ci siamo ritrovati in studio a ragionare, a comporre. Abbiamo pensato appunto a Gourmet come a un momento per goderci quello che abbiamo fatto.
2: Ora l'ascoltiamo assieme, Gourmet, Man Leva.
4: Fa caldo e sudo tutte le magliette, col caldo sciupo le...

0: Manleva con Gourmet qui all'interno di Troppo Forti. Stiamo facendo quattro chiacchiere con Davide. Davide, ci sei ancora? Sì.
1: Certo.
0: Ascolta Davide, ora continuerà ancora il vostro tour o si è fermato?
1: Allora, in questo momento abbiamo scelto di prenderci un momento di pausa, ma non è un momento di pausa troppo lungo, anche perché abbiamo ancora in programma qualche cartuccia per fine anno, nel senso che suoneremo al tunnel di Reggio Emilia a inizio novembre. Uh-huh. Ancora la data la stiamo pianificando, ma è quasi certa. Poi pensavamo di prenderci una pausa di alcuni mesi e tornare in studio a registrare, perché abbiamo nel cassetto diverse nuove cose a cui vorremmo dare forma e vita e luce probabilmente nel prossimo anno. Quindi per i primi mesi del prossimo anno saremo un po' meno attivi sul fronte live, un po' più attivi sul fronte studio.
0: Avete anche l'intenzione di far uscire un EP?
1: Quella è l'intenzione. Più che un EP stavamo pensando a un album, che è una cosa un po' ad altri tempi, ma essendo tanta la carne al fuoco, c'è spazio per arrivare a chiudere un album e farlo uscire nei primi mesi del prossimo anno.
0: Cosa ad altri tempi, ma se c'è la ciccia è giusto che si faccia, no? Se ci stanno i brani.
1: No, esatto, non ci siamo mai fermati sulla parte compositiva, nonostante anche la forte componente live. È una cosa che ci serve, comporre proprio ci aiuta a stare bene e quindi c'è, carne al fuoco c'è sempre.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Manleva.band è il nostro sito, ma anche la nostra pagina Instagram. Sul sito ci sono tutti i contatti dei social e ci trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, ma il canale principale è appunto il sito web manleva.band.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, saluto anche gli altri due ragazzi e ci risentiamo appena ci sono novità.
1: Grazie a te come sempre, ciao ciao.
0: Alla prossima. Ciao.

E dopo l'appuntamento con le quattro chiacchiere siamo tornati con la musica internazionale di James Blunt. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo.

0: raga, non ti pare che quello sta camminando un po' strano? Guarda un po'.
1: Infatti, lo vedo in atteggiamenti un po' particolari. Fermiamolo, va.
2: Sì, queste notizie strane, curiose, particolari dal mondo. Ma anzi, sono due le notizie. La prima arriva dall'aeroporto di Miami, volo da Cuba, ci fa il controllo, un tizio che cammina strano e gli trovano 9 uccelli vivi, 6 nel marsupio e 3 proprio lì, nel cavallo dei pantaloni, chiusi in tubicini. Ma il top, cari miei, è a New York. All'aeroporto di New York, un 36enne della Guyana, Kevin, aveva ben 35 fringuelli nascosti nei bigodini per capelli cuciti dentro la giacca e alle caviglie. Perché? Perché in America ci sono le gare clandestine di canto degli uccelli. Un fringuello bravo vale fino a $10,000. Lui aveva già preso $500 per portarli, più altri 2.500 alla consegna.

0: E con il Pulcino Pio abbiamo voluto sdrammatizzare e anche fare un saltino indietro nel tempo, perché era l'anno 2012. Ancora un grazie per averci scelto. Purtroppo ci sono tante di queste notizie che fanno un po' sorridere, perché come vengono fatte queste cose, però veramente sarebbe da arrestarli e buttare la chiave, secondo me. Una signora è stata beccata in aeroporto con 51 pesci tropicali vivi nascosti sotto la gonna. Questo è successo in Australia. Invece, sempre in aeroporto, ma in Thailandia, un uomo è stato beccato con 18 piccole scimmie legate sulla cintura.
1: Troppo forti.

0: quegli insetti che continuano a volare nonostante in teoria.
1: Sì, quello abbiamo fatto, anche quello. Ah, scusate, stavamo facendo un resoconto degli ingredienti che ci sono stati oggi all'interno di Troppo Forti. La musica degli emergenti c'è stata, la musica del momento anche, i grandi successi del passato li abbiamo passati, il gioco di parole, poi ci sono state anche le notiziole, quelle curiose e particolari dal mondo, e anche i consigli di Daria, le quattro chiacchiere. Beh, ci sono tanti ingredienti, spero che siano stati amalgamati bene. Se il programma è stato di vostro gradimento, vi aspettiamo qui la prossima volta, stessa radio, stesso orario. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: Benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutti a quest'altra puntata di Pantarei. Pantarei, gossip, informazione, sport, di tutto e di più, ma soprattutto musica, tanta musica, la buona musica di Pantarei. Mi sono reso conto che da un bel po' che non vi parlo di Donaldino Trump. Dino, che hanno usato aria di batosta per quanto riguarda la questione imbrogliatissima iraniana, ha pensato di usare l'unico asse a sua disposizione, cioè il rapporto personale con Vladimir Putin, e quindi lasciare in braghe di tela il buon Volodymyr Zelensky. In pratica, Dino è partito con una delle sue solite stranezze. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Via! Via Zelensky, bisogna fare un nuovo presidente. Un nuovo presidente che ceda poi alle prepotenze di Putin, e quindi riqualificando la sua immagine. Immagine che lo sta portando via via verso la sconfitta delle elezioni di midterm. Il demente della Casa Bianca ha alzato la cornetta e ha trovato Mad Vlad, il buon Vladimir Putin, e gli ha detto: Vlad, Vladimiro, qui bisogna fare qualcosa. Il dittatore russo, dalla sua parte, non vedeva l'ora di essere contattato e ha promesso a Trump: tu togli le sanzioni sul nostro gasdotto, sul nostro gasolio, sul nostro prodotto di energia, e noi rilasciamo 1 milione di tonnellate di diesel sul mercato statunitense e globale per far sì che i prezzi di benzina e nafta possano calare. Insomma, fare il benzinaio è diventata l'ultima occupazione di Dino Trump.

Donaldino, diciamolo, pur di risolvere la grana gasolio che lui ha provocato, concede a Mad Vlad, che insieme a Xi Jinping e ai Pasdaran iraniani sogna di ribaltare l'ordine mondiale a guida americana, e che in pratica è quello che vuole Vladimir. Ed è ottima occasione quella che gli sta ponendo Dino. Il primo punto nella lista dei desideri di Putin è appunto la rimozione del comico Zelensky, che ha risposto con dignità e a testa alta al trampone in versione cacciatore di teste e benzinaio. Con tutto il rispetto per il presidente Trump, ha detto, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere un leader o l'altro. Certo, insomma, gli si fa capire, non siamo l'ultimo Venezuela così capitato qui per caso. E la risposta di Putin qual è stata? Nuovi attacchi alle centrali elettriche e violazione immediata del cessate il fuoco. Cessate il fuoco energetico annunciato da Trump. Ma ormai nessuno se lo fila più, questo poveraccio. Questo è un poveraccio, ragazzi, eh?

in questa vicenda qual è la posizione dell'Europa? Dell'Unione Europea qual è? E come sempre l'Europa non serve né apparecchia la delegazione UE presente, cioè in pratica lascia fare, dicono lascia fare, wait and see, aspettiamo e vedremo, basta aspettare le elezioni del 3 novembre e sicuramente Trump abbasserà la cresta. E speriamo, e molto probabilmente Dino aprirà una pompa di benzina da qualche parte e si metterà a fare il benzinaio.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data.

0: Adesso un brevissimo intervallo, poi arriverà Nebbio con la sua cronaca settimanale e parleremo, beh non so neanche io di cosa parlerà, sai, lui è sempre un po' così.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8.

0: Enrico Gallotta vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: A Panterei lo sport di Nepio.
4: Cari amici ascoltatori, è arrivato il momento di Nepio, l'unico giornalista al mondo che non dice la verità, ma riporta i fatti. Oggi ci parlerà di quel che è accaduto nella casa del Grande Fratello, del Grande Fratello VIP. Nepio, ci sei? Che succede? Dimmi un po' cosa è successo. Un litigio? Hanno finito i lassativi? Finita la carta igienica? Insomma, cosa ci preoccupa?
5: Peggio, Corrado, molto peggio. Nella casa è successo un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta.
4: Finalmente qualcuno che apre bocca. Allora ci sarà anche qualcuno che ascolterà.
5: Allora, per favore, lo dico immediatamente ad inizio di collegamento. Lasciami parlare o ti mando a casa di Drigo. Le protagoniste della vicenda sono Valeria Marini e

0: Carmen Di Pietro.
1: Ma certo, figuriamoci, ma chi è questo Drigo?
0: Drigo l'ho mandato al paese di Pulcinella dopo la triste prestazione in Serie B domenica scorsa. Comunque Marini e Di Pietro sono una combinazione esplosiva, da una parte le stelle e dall'altra le pere.
1: Le pere, i melloni, diciamo le mozzarelle, e andiamo avanti.
0: Tutto comincia con uno specchio rotto all'interno della casa. Come saprai, secondo la superstizione, rompere uno specchio porta 7 anni di sfortuna.
1: E certo, al grande fratello VIP 7 anni sono un'eternità. Dopo 7 anni non sei più un concorrente, sei un mobile della casa.
0: Infatti Carmen, preoccupata dalla sfortuna, decide di raccogliere e buttare via i pezzi dello specchio.
1: Ecco, ha capito il suo mestiere, fare le pulizie, darsi alle pulizie.
0: Il problema però è che prima di questo gesto le due donne si erano punzecchiate. Carmen aveva detto che per andare d'accordo con Valeria bisogna ripeterle continuamente: che bella che sei, come luccichi, sei stellare, brilli talmente tanto che sembri brilla, eccetera eccetera.
1: La Marini brilla, questa è bella, la Marini brilla.
0: E non è finita. Carmen aveva anche confessato di non fidarsi troppo di Valeria, definendolo ogni tanto un serpente, una serpe velenosa di oltre 70 kg.
1: Un serpentone di paillette.
0: Per favore, non interrompermi, altrimenti perdo il filo. Già è difficile parlare del nulla, ovvero del grande fratello, poi ti ci metti pure tu. Valeria, invece, irritata dalla presenza in giro dei frammenti dello specchio, aveva risposto che non avrebbe più parlato con Carmen perché se li ritrovava dappertutto.
1: E aveva ragione.
0: Finalmente, dopo le tensioni, arriva il momento della riconciliazione. Carmen è felice perché è riuscita a liberarsi dei pezzi dello specchio e decide di festeggiare.
1: Hanno stappato uno spumante.
0: No, ancora meglio, ha deciso di abbracciare Valeria saltandole in grembo.
1: E va bene, hanno fatto pace, ma il fatto dov'è? Un abbraccio, due baci, i social e l'audience vola.
0: E no, adesso arriva il bello. Carmen si lancia con impeto verso Valeria, convinto di poterle saltare in braccio. Peccato che Valeria non se lo aspetti affatto.
1: Ma come non se l'aspetta? Stavano facendo pace.
0: Corrado, quando qualcuno ti salta addosso senza avvisare, se non sei pronto e vigoroso come me, non riesci ad acchiappare la bombastica Carmen.
1: Ah, la bombastica. Allora c'è stato qualcosa anche con Carmen Di Pietro. Dimmi la verità.
0: Io non dico la verità, io riporto i fatti. Quindi ti dico sì.
1: Ah, prima o dopo, paternoster.
0: Lascia stare la religione. Insomma, Carmen si è lanciata sulla Valeria come in una presa di wrestling. Nella caduta, Carmen colpisce con la testa il volto di Valeria, provocandole una ferita al naso e alla bocca.
1: E che peccato, madonna mia, che peccato.
0: Corrado, non scherzare, si è corso un brutto rischio. Pensa un po' se esplodevano le protesi dell'una e dell'altra. Altro che conflitto atomico, sarebbe stata un'ecatombe.
1: Immagino. E sai la Marini che sanguinava? Che dramma.
0: Ha iniziato ad urlare e sanguinare. Mi hai dato una testata, mi sono fatta male, sto sanguinando. Chiamato un dottore, insomma. Un macello. Mi resta un dubbio, non ho capito come una testa vuota abbia potuto combinare quel popò di danno estetico.
1: Cribbio!
0: Carmen, mortificata, spiega: volevo andare in braccio a Valeria, ma lei non mi ha tenuta. Poi aggiunge: doveva essere un gioco, non l'ho fatto apposta, chiedendole scusa.
1: A questo punto, caro il mio nepio, sembra di aver capito che la colpa è tutta dello specchio. Se non si fosse rotto, Carmen non avrebbe dovuto buttarlo. Se non l'avesse buttato, non avrebbe festeggiato. Se non avesse festeggiato, non avrebbe abbracciato Valeria Marini. Se non l'avesse abbracciata, non sarebbero cadute. Quindi la responsabilità è tutta dello specchio.
0: Non a caso, se si rompe porta sventura. E per ora, Yahoo!
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Poverine però, sia Carmen Di Pietro che Valeria Marini sono cadute così per una stupida sfortuna.

Poi abbiamo ascoltato Fulminacci con Stupida Sfortuna. Durante l'intervento di Nepio avrete notato che ha fatto riferimento a Drigo. Drigo è un arbitro italiano che consiglierei tutti i miei amici tifosi di calcio di sfuggire. Durante Entella Juve Stabia ne ha combinate di tutti i colori, al 95esimo scaduto, quindi quinto minuto di recupero scaduto, nega un rigore alla Juve Stabia, anzi commina un fallo in due come se l'attaccante Kumi avesse commesso una simulazione, ammonisce addirittura la vittima del fallo di rigore. Da quell'azione parte un'altra azione della Entella che si prolunga per oltre 40 secondi, quasi un minuto, fino a un gol, il gol dell'1-1. Apriti cielo, è successo il finimondo. Questo Drigo non ha la stoffa del buon arbitro, assolutamente no. Deve fare ancora tanta pratica. Gli farei fare scuola presso le squadre di primavera. Drigo, ti dedico questa canzone. Tu sei un pezzo di me.

0: fra poco con voi con la trilogia di Pantarei. Adesso un brevissimo intervallo, poi torno, stay with me please.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nick.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 34 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Nella trilogia di oggi vorremmo un po' ricordare quelle canzoni caratteristiche che si ballano d'estate, vivere un po' l'estate discografica. E ce la viviamo con Claudia Judith Nahum, cantante e rapper italiana, in pratica Baby K. Baby K è l'unica artista italiana ad aver ottenuto il disco di diamante dalla Fimi grazie al singolo Roma Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri. Ha venduto oltre 500.000 copie nel paese, qui in Italia, e il successo è stato tale anche per il relativo videoclip, il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Stiamo parlando di 100 milioni di visualizzazioni, non di bruscolini. Ed eccola qua, Baby K.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Baby K con Playa e Non mi basta più. Lo sapevate che per via del lavoro del padre geofisico, lei nasce a Singapore. Nasce a Singapore il 5 febbraio del 1983. Vive poi a Giacarta, a Londra, dove ha modo anche di studiare alla Harrow School of Young Musicians, luogo che le ha consentito anche di fare diverse esperienze in campo musicale, fra cui un tour in Europa, oltre che le prime esperienze compositive. E continuiamo ad ascoltarla.

0: Finisce questa terza parte in pieno ritmo con Baby K e tutto. Restate ancora in ascolto perché ci vediamo fra un po' dopo i messaggi pubblicitari.
1: Pantarei? Pantarei! A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: In quest'ultima tranche di Pantarei vorrei sciogliere alcuni misteri italiani. Ricordate in Italia, no, i grandi delitti che hanno fatto opinione, quello di Sara Scazzi, un caso mediatico senza precedenti, la strage di Erba, il delitto di Olindo Romano e Rosa Bazzi, quello di Garlasco, Chiara Poggi. Ebbene, oggi svelerò un altro mistero. Cosa c'è dietro l'allontanamento di Megan Ria dal corpo di ballo di Elodie? Dopo le innumerevoli ipotesi e indiscrezioni circolate sul presunto triangolo amoroso che avrebbe coinvolto Elodie, la sua attuale fidanzata Francesca Nureddini e Megan Ria, sembrerebbe essere arrivata finalmente una risposta chiara, precisa e conclusiva. Inizialmente infatti si pensava che il motivo dell'allontanamento dell'artista dalla ballerina del suo corpo di ballo fosse legato alla complicità che si era creata fra quest'ultima e la sua fidanzata. Soprattutto il gesto di Elodie, che ha smesso di seguire Megan sui social, ha dato qualche sospetto. Dopo aver fatto il suo ingresso al Grande Fratello VIP, e torna ancora con noi il Grande Fratello VIP, Megan aveva inoltre lasciato trasparire il proprio dispiacere per l'allontanamento dalla collega, esprimendosi con queste testuali parole: ci conosciamo da quando siamo piccoline, io avevo 14 anni e lei 18, abbiamo condiviso un sacco di cose, molti lavori, momenti belli e momenti brutti, eravamo amiche, penso che ci vogliamo ancora bene, ma non condividiamo più tempo come prima. Ma cosa è accaduto? Ve lo dirò dopo che vi faccio ascoltare una canzone di Elodie.

E allora vi stavo parlando del nuovo retroscena che vede protagoniste Elodie e Megan Ria. Stando a quanto dichiara Selvaggia Lucarelli, in tutto sto cinema c'è anche una quarta persona. Questa quarta persona potrebbe essere Andrea Iannone, ex pilota con cui la cantante Elodie ha avuto una relazione prima di legarsi sentimentalmente a Francesca. Il fattore scatenante che avrebbe portato Elodie a smettere di seguire Megan su Instagram non sarebbe legato alla gelosia, ma una forma categorica di tutela della privacy. Infatti, alcune notizie di Elodie e Francesca Nureddini arrivavano ad Andrea Iannone attraverso Megan Ria. Elodie, una volta che ha capito questo, ha allontanato la ballerina, la ex ballerina di Amici, oggi una delle protagoniste del Grande Fratello VIP.

Ecco, questo messaggio, questa parte di Pantarei vorrei dedicarla a tutte quelle persone che vogliono dimagrire. Per esempio, come ha fatto Wanda Nara. Ha perso 7 kg in una settimana attraverso una dieta costosissima che costa circa 2.000 euro a settimana. Ha riguadagnato le vecchie forme, la vecchia silhouette e adesso intende mettersi sul mercato dello show business, dico, cioè diventare di nuovo una protagonista dello spettacolo internazionale. Evviva Wanda Nara, è dimagrita, beata lei!

0: 90 Ray, buona musica, informazione e gossip.
1: Oh, finisce qui questa puntata di Pantanei. Tanti carissimi saluti a Drigo, a Donaldino Trump, a Putin, a Zelensky e a tutti i benzinai del mondo. Alla prossima settimana. Yahoo! Yahoo!
2: Io Pantanei la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
5: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana saremo insieme per una mezz'oretta con tante belle canzoni in questa playlist che ho preparato per voi. Questo è New Time Music, io sono Nicolò Savino.
6: Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

il primo singolo del nuovo progetto discografico per Marco Mengoni. Un brano che nasce tra attese, silenzi e pensieri che si affollano momenti in cui il tempo sembra fermarsi, mentre tutto intorno continua a correre. Giornate perse racconta del silenzio che lascia spazio a pensieri che si accavallano, ricordi e domande. L'attesa del cambiamento dopo un periodo complesso. Marco Mengoni con Giornate perse. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Dobbiamo ascoltare la nuova canzone di Senza Cree. Il disco interessante si chiama Strade.

Senza Cree, il nuovo singolo dell'artista, portavoce di una generazione in cerca di libertà e connessione. Un brano sulle scelte, sulle possibilità e su tutte le vite che avremmo potuto vivere. Questa è la New Time Music, artista emergente e big del momento. In arrivo un altro disco interessante di un artista, lui si chiama Germano Parisi, la nuova Eravamo Noi, qui a New Time Music.

il singolo Eravamo Noi è una ballad dolce e malinconica che racconta i ricordi di una storia d'amore importante fra rimpianti e momenti indimenticabili. Canzone molto bella questa di Germano Parisi e si continua con il nostro viaggio musicale. È uscita in questi giorni la nuova canzone di Levante, eccola qua, si chiama Ruggine per voi.

Delia, un cantautore, autore, polistrumentista originario di Molfetta. Suona chitarra, basso e pianoforte. Il suo background accademico include una laurea in lingue e letterature straniere, con una tesi in storia della musica seguita da una laurea in musica jazz, conseguita col massimo dei voti al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. Beh, complimenti! E si continua con il nostro viaggio musicale. Questo è la New Time Music, io sono Nicolo Savino e si continua con un pezzo straordinario firmato da Rossella per voi.

Lei si chiama Rossella Perticone, in arte Rossella. Originaria di Fiuggi e romana d'adozione, Rossella è una cantautrice che racconta attraverso i suoi brani i rapporti umani, la crescita personale, il tempo e il coraggio di seguire i propri sogni. E si continua con il nostro viaggio musicale, c'è la nuova canzone con ottime sonorità, un bel tappeto musicale per il grande ritorno del cantante Virginio per voi, la nuova.

0: Virginio verso nuove sonorità grazie alla collaborazione con Jomer Rios, produttore con cui l'artista esplora le influenze della musica messicana. Torno tra poco con Baby K insieme a Gabe Genio qui al New Time Music.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: butta nel cemento.
1: Amore Dilemma, la canzone nuova di BBK con Gue. Alla produzione ci sono loro, il Room 9. E si continua con il nostro viaggio musicale, mezz'ora insieme come ogni settimana. Novità, le foglie di tè.

Giovanotti con Samurai G insieme per la prima volta con Le Foglie di Tè. E si continua con il nostro viaggio musicale. C'è la nuova canzone di Emilia, si chiama Luci Spente. Alziamo il volume.

0: Allora, classe 2005, viva Roma con il fratello minore per inseguire il sogno di diventare cantante. Originaria di Perugia, Emilia Coccia in arte Emilia con luci spente. E si continua con il nostro viaggio musicale qui a New The Music. C'è un disco che parte da zero.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare.

Buonanotte. Ok, buonanotte, la novità di San Giovanni, il secondo estratto dall'album Tutto Bene, Grazie. E si continua con il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. C'è la nuova di Esmeralda, Come un fiume.

il disco di Esmeralda del genio in arte Esmeralda come un fiume. Lei è una giovane artista di origini italiane, vive in Germania pur essendo completamente legata alle sue radici italiane, cresciuta in una famiglia di musicisti, è salita sul palco per la prima volta all'età di 7 anni. Beh, complimenti! E si continua con il nostro viaggio musicale ancora qualche minuto insieme con tante belle canzoni. La prossima è di

Si chiama Letargo, il nuovo singolo del cantautore palermitano, primo estratto del nuovo EP in uscita nei prossimi mesi per Stefano Rubino. E si continua con un altro disco nuovo qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Si chiama Terra Piatta, la nuova di VDV.

0: settimana qui alla New Day Music. Diamo spazio a tanti artisti e tante canzoni in questa playlist. Grazie per aver scelto anche oggi la New Day Music. Io sono Nicola Savino, ritorno la prossima settimana con tante altre belle novità da ascoltare insieme. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Day Music.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tiguglio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tiguglio Web presenta

Benvenuti a tutti quanti su questa bellissima puntata di Rock Trails e vi lascio gustare questo Etching Heart con il chitarrista Fusion Guthrie Govan e poi partiamo con il primo brano. Ma buon ascolto, ben ritrovati con Antonio Simini al microfono per questa stupenda radio Etching Heart Guthrie Govan.

Siamo partiti così con questo primo brano, Hurricane People, con Anna Popovic, e il 2013 e lei innesta questo bellissimo brano nell'album Can You Stand the Heat? E non è suo, lo ha un po' rivisitato, appartiene a Robert Palmer, questo grande artista che purtroppo è scomparso in seguito a un infarto, adesso riposa nella sua Svizzera. Qui invece Anna Popovic con il suo blues ha voluto dargli così un'immagine un po' diversa per questo brano che ha avuto un successo direi enorme, Every Kind of People.

Per chi si sarà messo adesso all'ascolto, vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze, direi straordinarie, di questa radio, con Rock Trails al microfono, la mia voce, io Antonio Simmini, con AC Collo, una band canadese, però nasce grazie così alla determinazione del bassista Krassi Alacev, che nasce in Bulgaria, poi lì gli spazi sono stretti, decide così di emigrare, sceglie il Canada come sua patria e lì trova, diciamo, il momento giusto per esporre la sua musica. Questo credo sia il quarto album, Vision, ci ha fatto ascoltare The Force Within, la forza dentro, AC Collo, con il bravissimo Krassi Alacev.

la mia città, un album di tutto rispetto, Born in the USA, cantato e scritto dal grande boss Bruce Springsteen, e qui il testo della canzone ricorda diciamo il cantante suo padre, che diciamo pretende orgoglio per la sua città natale e quindi anche della sua famiglia, sebbene sembri che la canzone sia uno sguardo rivolto alla nostalgica infanzia del cantante. La canzone invece prosegue descrivendo particolari sulla violenza razziale e la depressione economica. Quindi il cantante con il suo papà alla fine decidono di cambiare città, non prima però che il papà prende il figlio, lo fa a fare un giro in tutto diciamo la sua città, esibirlo come orgoglio comunitario per quello che loro vogliono imprimere alla popolazione, senza così andare sulla violenza razziale e quindi anche subire la depressione economica. Questo è un po' il sunto per questo brano di Bruce Springsteen, My Hometown, la mia città.

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

È il 2 febbraio del 1981 e il singolo è stato pubblicato e prima è preceduto dalla pubblicazione dell'album, che poi è avvenuta nell'ottobre del 1980. Un brano del gruppo musicale Talking Heads. La canzone è stata scritta da David Byrne, che ne fu anche il produttore. Un'altra cosa, molti versi della canzone sembrano comunque alludere all'esistenzialismo. La canzone anche comunque può essere interpretata, a un po' di tutti, come una descrizione della crisi della mezza età, durante la quale si vedono comunque svanire gran parte degli ideali giovanili e dei sogni di grande successo. David Byrne con questo brano ha raggiunto anche una bella classifica tra le 100 migliori produzioni musicali americane del XX secolo. Once in a Lifetime, Talking Heads.

E questo è l'intro del meraviglioso album inciso nel 1976 presso gli Island Studios di Londra del super gruppo della musica rock, vale dire Go, e con diciamo la prepotenza del grande percussionista nipponico Tomu Yamashita, di cui chiama il grande Steve Winwood per cantare tutti quanti diciamo i brani. Sono 14 i brani in questo bellissimo album, ma ci sono anche Michael Schrieve alla batteria, collaborazione con Carlos Santana, Klaus Schulz il prepotente tastierista che appartiene alla Krautrock, i sintetizzatori Moog eccetera eccetera, il bassista per eccezione Roscoe Gee, Thunder Dyke ai cori, Paul Bochmaster agli ottoni, legni, arrangiamenti ed archi, Aldi Miola il chitarrista latino e il gitano, Patral la chitarra solista, Junior Mervin la chitarra ancora ritmica. Ma poi si sono susseguiti tanti altri artisti. Qui è questa bellissima introduzione dell'album Go, Solitude Nature.

59 anni per questa bellissima, stupenda ex attrice, nonché grande cantante, 12 album all'attivo. Qui ci delizia con questa sua performance, direi divina, Color of the Wind, I colori del vento, Vanessa Williams, molto acclamata dalla critica non solo per la sua bellezza ma per queste sue bellissime diciamo note che ci regala. Comunque ha avuto anche un piccolo diverbio, uno scandalo che le regalò comunque una vasta notorietà, e ve lo racconterò la prossima volta. Comunque questa è Vanessa Williams con The Color of the Wind.

un cantante, un artista direi molto molto introverso. Lui è Brendan Michael Perry, nasce la Whitechapel il 30 giugno del 1959 ed è conosciuto come il componente maschile del duo Dead Can Dance con la sua compagine che ne ha fatto parte di questo duo, Lisa Gerrard. Già da ragazzo aveva militato in un gruppo punk rock, gli Scavengers, poi più avanti è andato via dall'Inghilterra e poi è ritornato e si è ripiazzato a Londra, dove si è sposato nuovamente, e così ha iniziato un discorso con un'altra band, non ha avuto molto futuro, e quindi poi nel 99 ha iniziato una carriera da solista con questi brani molto molto particolari, con un po' di cinismo, come questo brano che ha per titolo Death Will Be My Bride, e la sposa sarà la mia morte. Questo un po' questo brano dal cinismo molto molto profondo, e che dire di lui, che è veramente bravo, però diciamo usa questi testi molto molto particolari, molto profondi in questo suo gothic rock, che dire, molto molto bravo. Un applauso anche a Brendan Perry.

C'è molto da dire per quanto riguarda questo ragazzo. Io vi ho fatto così inserire questo brano in questa scaletta che si chiama New Guitar, la nuova chitarra. Lui si chiama Jack Tamarat, è un chitarrista che viene dalla Thailandia e ha vinto anche un Grammy Award nel 2009 come nella migliore competizione per chitarra. Lui dice le sue influenze per quanto riguarda i chitarristi sono Joe Satriani, Petrucci, David Gilmour, Alex Lifeson, Steve Vai, Eric Johnson, Steve Lukather, Gary Moore, Scott Anderson e per finire Robin Ford. Molto molto bravo, e vi racconto un piccolo particolare. Fu chiamato così per deliziare una sorta di festa per quanto riguarda una telefonia in Giappone, però i telefoni non furono furono meno apprezzati, perché tutta la gente si avvicinò a questo ragazzo che suonava veramente da Dio, Jack Tamarat.

0: Dobbiamo sapere che questo brano è stato candidato alla World Music Award come migliore canzone nel mondo. Lui è Jason Mraz, l'album appartiene al 2012, il titolo dell'album è Love is for the Letter World, il brano invece I Won't Get Up, con la collaborazione di Del Hall proprio nella sua factory, dove ha trasformato questa factoria in una bellissima sala di incisione e magari anche invita molto spesso degli amici e rielaborano dei brani un po' passati e li inverdiscono e ce li riconsegnano a noi con una nuova lettura. I Won't Give Up, Jason Mraz, Del Hall in Rock Trails con Antonio Simmini.
1: That was cool, man.
2: Yeah, man.
3: Gorgeous song.

Life on Mars. Oggi siamo di natura nostalgica. Questo brano è uno anche presente nel musical Lazarus, scritto da David Bowie con Enda Walsh, che è andato in scena alla fine del 2015. E che dire, questo è un brano, un 45 giri, che fa parte dell'album Hunky Dory del grande trasformista, direi spettacolare, David Bowie.

lui si porta dietro un'etichetta direi molto molto pesante come il nuovo Jimi Hendrix degli anni 2000, ma nel 2018 lui incide questo singolo di una bella potenza musicale. Low è il brano, lui è il grande Lenny Kravitz.

sai, vabbè, mi è scappata la mano, dai, un brano saccheggiato in una sorta di dance funky rock. Sono i Me con The Thrill Is Gone, un brano del grande B.B. King, in questa versione un po' danneggiato questo brano, comunque lo facciamo passare per buono. E The Thrill Is Gone, Me, sempre qui su Rocky Trails, e ragazzi ci avviamo verso la fine.

Questa era una rock band targata 1987, dopo 4 album incisi e un discreto successo con questo rock alternativo Eclissati. Comunque si chiamavano Bollo e abbiamo ascoltato il brano Fireballs.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Benissimo, chiusura del programma Rock Trails con Bastard on the Flow del supergruppo The Dizzys. Termina qui Rock Trails e noi ci riagganciamo alla prossima puntata con nuove musiche, nuovi stralci biografiche e perché anche un po' di gossip per quanto riguarda questi artisti che non solo musica ma fanno parte anche di una vita regolare, irregolare, comunque fanno parte anche di questa rocambolesca, diciamo, situazione che stiamo vivendo in questo momento. Buona musica a tutti quanti, buon vento da Antonio Simmini e Rocky Travis. Una risentirci alla prossima puntata. Bye bye, ciao ciao.

0: Rose Theater tonight.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco.
6: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni. Ciao ciao.
6: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo una storica band, insomma abbiamo uno dei gruppi che hanno fondato il rock, possiamo dire, i Pink Floyd. Dunque i Pink Floyd, non a caso parleremo della loro più famosa copertina, che era quella famoso The Wall, no? La copertina con un muro e un martello. E parleremo anche di corsi e ricorsi storici, perché la cosa incredibile è anche che siamo nuovamente in climi di muri, no? Ahimè, muri che si alzano sia per motivi economici, sia per motivi razziali, soprattutto per motivi di chi è più forte e fa il prepotente, insomma chi è più armato cerca di dominare il resto del mondo. Ahimè, noi qui con la musica cerchiamo di addolcire gli animi. Oddio, col rock diciamo che siamo sempre stati incazzati, no? Col rock, continuiamo a esserlo. Però se la musica può servire a creare un trade union, ben venga. Allora, caro Marco, parliamo subito di questi Pink Floyd, di perché stanno in copertina.
5: Allora, stanno in copertina perché, insomma, un articolo dedicato a The Wall, uno dei tour loro più importanti, più mastodontici, talmente mastodontici però che creò dei veri dissapori tra il gruppo, tra Roger Waters e gli altri. E infatti dopo questo tour, insomma, iniziarono le crisi, quelle vere, che poi portarono in fondo allo scioglimento e di sicuro all'allontanamento di Roger Waters. Perché? Partiamo da un presupposto: tutti sono convinti che, sì, The Wall si riferisse al muro di Berlino. Invece no, non c'entra nulla al muro di Berlino. Quando Roger Waters scrisse questo brano era il 1978, il muro di Berlino era lì bello in piedi, in sostanza.
6: Bello tosto.
5: Solo una decina d'anni dopo venne, sì, giù, anzi venne abbattuto, quindi il muro non c'entrava nulla. Pensa che il titolo viene dal famoso incidente dello sputo. Tu direi, che cos'è? Allora, nel 1977 a Montreal, durante uno dei loro concerti, il pubblico era piuttosto rumoroso, inveiva, stavano all'interno di uno stadio, quindi puoi immaginare il pubblico oceanico, ma quelli delle prime file erano particolarmente fastidiosi. Allora a quel punto Roger Waters si avvicinò a uno di loro, gli disse di avvicinarsi e quando questi si avvicinò gli sputò addosso. Questo gesto non sicuramente bellissimo, anzi bello per niente, già dopo qualche minuto Roger Waters se ne pentì e da lì, da quell'episodio, fuso con i suoi drammi personali, la perdita del padre, l'alienazione da vita da rockstar, si trasformò nella metafora definitiva delle barriere emotive che l'individuo vorrebbe costruirsi per difendersi dal mondo, cioè i muri, ecco, creare una barriera tra noi e gli altri.
6: Quindi corsi e ricorsi e interpretazioni. Io dirò soltanto un'esperienza personale: ero a Roma in uno dei loro primi concerti straordinari, gli scoprimmo cos'era veramente la spettacolarità. Il modo di fare anche immagini, su un video che dall'inizio alla fine si muoveva e suonava come loro dal vivo musicalmente, e soprattutto a un certo punto in mezzo al pubblico con un gioco di cavi e cosa, arriva un bel porcellino rosa, quasi piomba sul pubblico, ma insomma veramente lì era una sorta di musical, di immagini, suoni messi in moto, sono stati tra i primi a farlo, e da allora insomma il mondo del rock è sempre stato sia variopinto che spettacolare. Adesso credo che abbiamo fatto venire la voglia ai nostri ascoltatori di ascoltare proprio il brano che dà il titolo anche alla copertina di Classic Rock. E allora Pink Floyd,
5: Another Brick in the Wall.

0: E allora siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Questa volta con me c'è Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quando arriva Nando è il momento, quindi, come sapete, del nuovo, delle scoperte, degli emergenti, perché Nando è un produttore che dà spazio alla ricerca di artisti, molti dei quali mi è capitato anche di conoscere. E poi Nando è un caro amico e strettissimo collaboratore anche del Nebots Power, eccetera eccetera. Ma parliamo di noi, parliamo di una novità che ci arriva dall'Altoparlante. L'Altoparlante è un'organizzazione di distribuzione di programmi radiofonici che distribuisce anche il nostro, lo distribuisce molto bene, siamo presenti in molte realtà radiofoniche italiane importanti e ci fa molto piacere. Ma l'Altoparlante fa anche promozione a nuovi artisti, e in questo caso insieme al MEI collabora con me e con Nando nella diciamo in questa fase di Classic Rock in cui diamo spazio al nuovo, è vero Nando?
1: Assolutamente, ringraziamo Fabio Gallo, l'Altoparlante, e naturalmente Giordano San Giorgio e il MEI.
0: Questa volta ci ha mandato, stavamo prima preascoltando, noi un minuto prima di andare in onda e di trasmettervi bene, lì li ascoltiamo così ci infaniamo. E stavolta quello che ho ascoltato mi è piaciuto. È una cantautrice bolognese, lei si chiama Elle, adesso Nando ci dirà qualcosa in più anche sul nome e poi parleremo di questo brano.
1: Elle è lo pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e producer bolognese molto giovane di 24 anni, che recentemente al Club Tenco ha presentato anche il suo disco. Questo progetto che abbiamo presentato oggi, intitolato L'Uomo, fa parte di un percorso narrativo intitolato I Tempi delle Bestie, è il nuovo album appunto di Elle, brani che comunque abbiamo visto che si appoggiano molto alla letteratura, quindi i testi della cantautrice e producer bolognese prendono spunto comunque molto dalla letteratura.
0: Sì, ma io ci ho sentito anche un po' di etno, ci ho sentito anche un po' di piccoli slanci rap, mi ha ricordato un po' Meg dei 99 Posse, insomma interessante. Devo aggiungere che alla partecipazione al Tenco aggiungiamo pure che fra musicultura, premio MEI eccetera, si dà da fare la nostra Elle, a noi ci fa piacere quindi trasmetterla, e passeremo a un brano che appunto ci ha segnalato l'Altoparlante, quindi io direi di annunciarla. Elle,
1: Uomo.

0: casa.
1: E allora, classico rock on air, adesso allarghiamo gli orizzonti, non solo le orecchie ma anche gli occhi, perché immaginiamo i film di cui ora si parlerà, perché è il momento della tua rubrica, quella dedicata alle colonne sonore, che curi da diversi anni con Massimo Privitera. Vi invito a andare in rete e pescatevi, ci sono le puntate che non hanno tempo, non si consumano, sono bellissime da ascoltare, e che dove sia Marco Testoni che Massimo Privitera intervistano personaggi del mondo della colonna sonora, ma anche registi, insomma, mondo del cinema. E adesso, questa volta, parliamo del vincitore del premio Musa, un importante premio per la colonna sonora. Ha vinto Paolo Bombino, un musicista di cui ci racconterai qualcosa, perché tra l'altro la

0: di Nino Rota. E questa serie bellissima, seguitissima, ha avuto dei picchi d'ascolto veramente notevoli per essere un film in fondo un classico,
1: datato,
0: esatto. E Paolo Bombino è stato il degno erede di Nino Rota perché ha firmato una colonna sonora veramente spettacolare. Per questo motivo gli è stato conferito il premio Musa per la miglior colonna sonora di serie TV. Però ecco, in sostanza adesso ascoltiamo le parole di Paolo Bombino.
1: Alla fine di questa intervista hai scelto un brano proprio di Paolo Bombino, che è tratto questo film Fino alla fine, questo film di Muccino. Il titolo è
0: Noch Leben.
1: E allora, Soundtrack City.
2: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del Premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. E quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo slot 4 vi porta i Pink Floyd con Shine on Your Crazy Diamond. Esiste infatti una storia incredibile che lega la musica dei Pink Floyd al terremoto del Friuli del 1976. La sera del 6 maggio, infatti, Mario Garlatti, un ragazzo di Udine, stava registrando su una cassetta l'album dei Pink Floyd quando arrivò la scossa e la luce saltò. Ma il registratore a pile continuò a funzionare e ha catturato in qualche modo i rumori e le urla del terremoto. Abbiamo scelto questo brano perché è legato ad una generazione e perché vogliamo ricordare il 50° anniversario del terremoto del Friuli, una tragedia a cui è legato Mandy Fradis. L'intenso documentario scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarperlon, realizzato con il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini. Il film mette al centro i racconti di volontari alpini e civili che hanno vissuto quei giorni infernali e dalle loro parole emerge non solo la distruzione ma anche la voglia e la passione di ricostruire. E in più emerge anche la memoria delle origini della protezione civile. Dopo le anteprime, il film è ancora in giro in tutta Italia. Il viaggio di Mandy Fradis infatti prosegue con nuove proiezioni e sono tutte disponibili e consultabili sul sito di

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, li salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera. Come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'avvelenata.
2: Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento

con condanne con un totale di...

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Dallo studio dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai, neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tulo Site, a parlar di, vi ho dato l'aiutino. Di che si parla oggi?
2: L'autunno.
1: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autunno, sull'autunno.
2: Autumn in New York,
1: bravo. Perché questo, l'autunno...
2: No. L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
1: Però le caratteristiche l'anno. Non le abbiamo create noi.
2: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno in letargo. È una sorta di momento di quiete.
1: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
2: Sì.
1: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
2: In letargo.
1: Risparmiamo,
2: esatto.
1: Non produciamo.
2: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
1: Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica, e adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci, siamo tornati qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, torniamo puntuali, sempre. Puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno.
1: Ah, sì.
0: Come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia cade anche la voglia.
1: E invece in primavera quando spunta la foglia, spunta la foglia. Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunz Tunz è l'autunz dell'estate dello Shadow Side, che l'autunz, l'estate che è andata via e l'autunno
1: anche
0: che arriva.
1: L'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunz Tunz. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così di quello che insomma vabbè, stagione triste, mi sento triste,
0: si accorciano le giornate,
1: meno luce,
0: no, c'è suo buio subito.
1: Beh, invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
2: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina, cosa fa?
0: Perché si riduce le ore diurne di luce e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali. Beviti quindi un po' di serotonina
1: e stai bene. Perché è la serotonina che ci fa star bene,
0: pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato,
1: sì,
0: perché luce fa prima buio. Uh-huh. E prima vai, dovresti andare a letto, invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire, il complottismo della natura.
1: E sai che in quei paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove hanno
0: in Lapponia
1: la notte lì che dura anni
0: 28 giorni e lì come fanno? Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri a Tonina.
1: Incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello.
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco perché la gente va in depressione.
1: È meglio chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate, tornerà un altro inverno.
1: Perché poi d'estate fa caldo, poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La primavera. Poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli insetti.
0: Non mi piace.
1: Allora,
0: va bene, allora, speriamo che questa persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: allora
0: musica.
1: Di

0: Shadows of Light.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Bello lo slogan, mai senza radio, potremmo usarlo anche noi.

0: E rieccoci, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, con Andrea Lombardo qui vicino a me.
1: Esatto, pronti a, diciamo, a lenire i vostri fastidi, perché la radio, ecco, si può dire,
0: c'è la crema lenitiva, quindi noi siamo quella.
1: La radio, la musica, insomma, in senso lato lo è, no? Serve ad alleviare quelli che possono essere i fastidi giornalieri, o a farvi fare le vostre attività con più rilassatezza. Dicevamo, appunto, oggi si parla di fastidi, sì, qui in studio, è uno dei tanti fastidi familiari, ma qui alle volte si arriva dagli avvocati.
0: Ah, va addirittura.
1: La spremitura del tubetto del dentifricio.
0: Ah, là, là.
1: Arriva lui, che solitamente l'uomo, dicono, lo spreme da dove è giusto che si sprema. Io già parlo a favore.
0: Ah sì? Cioè, nel senso, c'è un verso.
1: C'è il tubetto?
0: Sì.
1: Sopra e sotto.
0: Ok.
1: Se spremi da sotto, il contenuto si compatta ed esce sempre compattato fino alla fine.
0: Ah.
1: Quindi anche risparmi.
0: Hai capito.
1: Mentre la donna, che ha tante belle caratteristiche, ma questa spesso e volentieri pecca, spreme da dove gli capita.
0: Ok, quindi il contenuto poi a un certo punto
1: si dipana.
0: E quindi
1: e l'uomo deve poi dire. Arrivano i figli,
0: ecco,
1: che o non spremono proprio o spremono troppo. Eccomi.
0: Quindi c'è tutta una scienza del tubetto del dentifricio. Ma sai che, a proposito di questo, ci sono anche dei gadget,
1: sì,
0: che servono proprio per aiutarti a fare, comunque sia, a premere nel tubetto del dentifricio in maniera corretta,
1: la giusta dose.
0: Sì, perché ci sono delle cose che si mettono in basso, giù, e tu piano piano, salendo, sì, praticamente il tubetto del dentifricio.
1: Mi hai dato un'idea.
0: Si trova il gadget per premere sul dentifricio.
1: Hop hop gadget, musica.

Shadows Light. Niente di serio con i Senza Radio.

0: Oh, mentre andava il brano, sono andato a vedere questo gadget.
1: Hai visto?
0: La spremitura.
1: Hai visto che
0: non
1: funziona?
0: Delle olive, ma...
1: Hai visto che funziona?
0: Devo provare.
1: Lo spremi tubetto del dentifricio.
0: Lo spremi
1: tubetto. Fa il lavoro per te. E ecco, lo fa bene, lo fa nel modo giusto, cioè
0: giusto,
1: dal basso verso l'alto, no?
0: Ecco, così le salviamo le famiglie con questi consigli. Oggi amici d'ascolto con lo Shadow Slide, sempre luci ombre della vita in generale, se ne parla in studio come sempre con noi senza radio e siamo parlati di fastidi. Quelle cose che vi rovinano la giornata senza un vero perché, non perché siano gravi, ma perché proprio non ci stanno nelle vostre abitudini.
1: Per esempio siete nel posto di lavoro, quanti piccoli fastidi che ci sono mentre voi state lavorando tranquilli, magari sentite i vostri colleghi che si dedicano all'arte del pettegolezzo.
0: Pettegulesso.
1: Chiacchierare con malignità alle spalle, in presenza di altri, alla gente dà fastidio.
0: Da fastidio. Oppure, uno, perché non sei coinvolto, due, perché proprio magari sei di quei tipi che non te ne frega niente.
1: Oppure in ufficio, insomma, siete più di una persona, c'è quello che parla ad alta voce e che quindi quando parla dà fastidio agli altri colleghi, no?
0: E quindi è così.
1: Ci sono delle piccole cose che magari se ognuno di noi guardasse il proprio comportamento,
0: sì,
1: e adeguasse il proprio,
0: sì,
1: comportamento a quella che è insomma il contesto degli altri anche,
0: mm-hmm,
1: magari questi fastidi non ci sarebbero, no?
0: Quello. Poi è tutta una visione, è tutto un discorso legato alla personale visione di noi stessi della vita. Il chiacchierone sa di essere chiacchierone. Il beota sa di essere beota?
1: Forse no.
0: No, neanche noi lo sappiamo. Non ce ne accorgiamo. Va bene, intanto ovviamente il salva programma si chiama musica da anni ormai e quindi alziamo il volume e ascoltiamo.

0: ancora senza radio, ancora musica, sempre con lo Shadows Light che vi tiene compagnia. Oggi si parla di fastidi, di quei micro fastidi che possono crinare le vostre giornate.
1: Oh, attenzione alle crinature, perché perché poi diventano
0: crepe.
1: E le crepe
0: diventano
1: falle.
0: E le falle
1: diventano
0: il crollo dell'edificio. Beh. Allora, se voi siete di quei tipi, siamo un po' tutti, diciamo, proiettati in episodi da traffico cittadino in macchina, c'è quello lì che al verde, scatta il verde, ok,
1: il millisecondo
0: e già ti suonano da dietro, esatto. Ti dà un fastidio,
1: non hai avuto neanche il tempo di vedere il cambio di colore, no? Da rosso a verde, che già c'è subito il
0: ma anche perché quello che sta sotto il semaforo a volte capita, no? Cioè, non hai la stessa visuale di quelli che stanno dietro, che lo vedono meglio.
1: Già.
0: Ci ho fatto caso questa cosa.
1: C'è anche un'altra cosa.
0: A volte finisci sotto il semaforo, un po' troppo sotto, e devi guardare in alto.
1: A proposito del traffico, poi ci sono quelli che, insomma, non lo vedono perché e sono troppo sotto. Certo. E allora aspettano appunto la suonata.
0: Ah,
1: e quello
0: in quel
1: è
0: caso
1: il segnale
0: è utile.
1: Che è verde.
0: Ah.
1: Però, ecco, in caso di traffico, e magari siete in una città che non conoscete con l'auto, e quindi siete un po' incerti, no? Arrivate ad un incrocio e dite: ma devo andare a destra o devo andare a sinistra? Arrivate alla rotonda, ma devo uscire alla prima uscita, alla seconda uscita, e fate il giro della rotonda. È lì che magari siete un po' più lenti.
0: Eccala.
1: Mentre state ragionando qual è l'uscita giusta, arriva il, come dire, il personaggio che sta lì.
0: È tutta una grande bolgia.
1: Il problema, secondo me, del traffico è che la gente poi sfoga le proprie frustrazioni mentre sale in macchina.
0: Esatto.
1: Che aspetta quello per poter dire: tu che non sai guidare.
0: I leoni da pedali sono questi.
1: I leoni da pedali.
2: Ho perso il lavoro.

0: anche la fede.
1: Ecco qua, aggiungo io. Se ne trova, basta ricostruire gli ultimi movimenti. Su, ottimismo, ritrovare tutto.
0: L'ho perso l'ottimismo.
1: E che ci ho? E tu ti sei perso? Tu ti devi fare sempre la domanda. Dove stavo? Che facevo? Che movimenti facevo? Ritroviamo tutto.
0: Ho perso anche l'entusiasmo.

0: the middle bedroom. So that is all.
1: E qua, amico mio, ne ritroviamo proprio un gatto.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333 3831 587. Email sensaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Tiguglio.
5: Saluto tutti gli

0: Oh, mentre andava il brano, sono andato a vedere questo gadget.
1: Hai visto?
0: La spremitura.
1: Hai visto che
0: non
1: funziona?
0: Delle olive, ma...
1: Hai visto che funziona?
0: Devo
1: lo spremi tubetto del dentifricio. Fa il lavoro per te. E ecco, lo fa bene, lo fa nel modo giusto, cioè giusto, dal basso verso l'alto, no?
0: Ecco, così le salviamo le famiglie con questi consigli. Oggi amici d'ascolto con lo Shadow Slide, sempre luci ombre della vita in generale, se ne parla in studio come sempre con noi senza radio e siamo parlati di fastidi. Quelle cose che vi rovinano la giornata senza un vero perché, non perché siano gravi, ma perché proprio non ci stanno nelle vostre abitudini,
1: per esempio siete nel posto di lavoro, quanti piccoli fastidi che ci sono mentre voi state lavorando tranquilli, magari sentite i vostri colleghi che si dedicano all'arte del pettegolezzo.
0: Pettegolezzo.
1: Chiacchierare con malignità alle spalle in presenza di altri alla gente dà fastidio,
0: oppure uno perché non sei coinvolto, due perché proprio magari sei di quei tipi che non te ne frega niente,
1: oppure in ufficio insomma siete più di una persona, c'è quello che parla ad alta voce e che quindi quando parla dà fastidio agli altri colleghi, no?
0: E quindi è così.
1: Ci sono delle piccole cose che magari se ognuno di noi guardasse il proprio comportamento e adeguasse il proprio comportamento a quella che è insomma il contesto della degli altri anche, magari questi fastidi non ci sarebbero, no?
0: Quello poi è tutta una visione, è tutto un discorso legato alla personale visione di noi stessi della vita. Il chiacchierone sa di essere chiacchierone, il beota sa di essere beota.
1: Forse no.
0: No, neanche noi lo sappiamo. Non ce ne accorgiamo. Va bene, intanto ovviamente il salva programma si chiama musica da anni ormai e quindi alziamo il volume e ascoltiamo.
2: Stai ascoltando Shadows Light, niente di serio, con i Senza Radio.
3: Fammi sapere

0: La musica è quella che ci aiuta sempre, perché ci calma e ci fa così passare anche tutti i fastidi, ce li fa sopportare meglio forse, no?
1: Sì, diciamo che in qualche modo poi bisogna trovare sempre un equilibrio e non lasciarsi, come si suol dire, farsi trasportare o credere troppo che insomma la giornata sia rovinata da un micro incidente che magari ci dà fastidio, ma poi dobbiamo un attimino uscirne anche, no?
0: Eh già.
1: Usciamone.
0: A proposito dei piccoli fastidi,
1: sì.
0: Chi ne ha fatto anche una canzone, no? Avete che portata a Sanremo la canzone Che fastidio.
1: Che fastidio.
0: Che fastidio.
1: Regia. Cerca l'LP.
0: Cerca.
1: Ormai non si cercano più l'LP. Va bene. Il fastidio che può venire anche sempre da una vita casalinga,
0: sì,
1: che tu hai la tua collezione, che ne so, anche di LP, e nello spolverare o nel riordinare te la spostano, peggio, te la rovinano. In quel caso non è un micro fastidio, è una micro tragedia.
0: Non toccare mai le collezioni di dischi, perché poi lì, insomma, perché poi c'è la gente che sa anche l'esatta posizione, no? Se il disco è più o meno inclinato,
1: esatto.
0: E tu vedi, avete toccato, che fastidio.
1: Avete tolto il pulviscolo, che fastidio.
0: Hai toccato il disco, che fastidio. Che fastidio.
1: Va bene.
0: Funziona così. Poi ci sono anche le altre piccole cose, no? In casa, come dire, a letto ci si trova, stai russando, e lo neghi, no, non è vero, stavo solo dormendo senza russare. Ma che fastidio, se ero lì che t'ho sentito.
1: Ecco, questi che chi russa poi non si accorge, chi russa non si dà fastidio da solo.
0: Esatto.
1: È l'altro che subisce. E come si fa? Anche lì sono fastidi,
0: anche al supermercato, sai che poi ci sono i fastidi al supermercato.
1: Ne parliamo dopo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Come promesso, ritorniamo in studio con lo Shadow Slide e parliamo di fastidi. E Angelo accennava dei fastidi da supermercato.
2: I fastidi del supermercato. Quando tu arrivi al supermercato, ce ne sono tantissimi di fastidi supermercatali.
1: Ad esempio, i prezzi ingrossati.
2: Quello è molto più che un fastidio. Ecco. Però ecco, arrivi alla cassa.
1: Sì.
2: Hai comprato una cosa, una che
1: una.
2: Ti mancava.
1: Ok.
2: E davanti a te c'è la signora col carrello strapieno
1: che ha fatto la spesa per un mese.
2: È chiaro che tu ti aspetti un atto di soltanto una robina,
1: esatto.
2: Vada, che io invece qui ci metterò un giorno e mezzo. E invece no. La signora mette lì la spesa lentamente sopra il nastro trasportatore, tu aspetti lì ore e ore per poter pagare la tua robina. Questo sì che è un fastidio, eh?
1: Anche vero, le famiglie numerose, quelle che fanno le furbette,
2: sì.
1: Che fanno? Metti una famiglia numerosa composta da due genitori,
2: sì.
1: Tre figli,
2: sì.
1: E due amici dei figli.
2: Oh.
1: Sette persone vanno al supermercato.
2: Okay.
1: Prendono ognuno una cosa fingendo di pagare solo una cosa per scavalcare le, spese.
2: Ah, sì.
1: Insidi delle persone.
2: E quindi questa è la tattica.
1: Quindi.
2: Ah, hai capito.
1: Potrebbe essere, non so se esiste.
2: Ma chissà, stai dando dei consigli.
1: Consigli fastidiosi, ovviamente. Qui scherziamo con lo Shadow Slide, che in questo caso non ci infastidisce, specie quando noi smettiamo di parlare.
2: Sì.
1: Mettiamo la musica.
2: Il fastidio, qual è il fastidio dello Shadow Slide? Il fatto
1: speaker.
2: Che noi stiamo parlando, no? Poi c'è la musica, allora lì.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Ancora Shadows Light, ancora musica, mai senza radio, anche se ci chiamiamo senza radio. Potrebbe essere un gioco spigoloso sul nostro nome, che ce lo cucimmo addosso, io e quell'angelo qui di fianco.
1: Eccoci qua, e da anni parliamo di argomenti che così mettiamo in luce, sono un po' leggeri, un po' pesanti, un po' così, ma esatto. E noi ne ridiamo insieme. Fastidi, per esempio, da mezzi pubblici.
0: Oh, parliamo dei mezzi pubblici, e lì si apre un mondo.
1: Insomma, sali sull'autobus, ti attacchi alla maniglia perché devi pur tenerti, però attenzione, perché l'ascella ha il suo perché. Poi
0: l'ascella emana.
1: E i vicini si infastidiscono.
0: Capito? Lavarsi per se stessi e per gli altri, ma soprattutto per gli altri.
1: Trovare magari qualcuno che al posto di occupare il proprio posto ne occupa due.
0: Esatto. E non si scomoda a dare il posto.
1: Che fastidio.
0: O quando arrivano le vecchine. La vecchina bisogna farla siate galanti anche nei mezzi pubblici.
1: Sedersi in un mezzo pubblico affollato e mentre tu stai chattando col tuo telefonino c'è il vicino che è seduto lì vicino a te che osserva il tuo telefonino e quello che stai scrivendo.
0: Ma a proposito del telefonino, tra i fastidi delle nuove generazioni c'è proprio questo. Tu stai parlando con una persona. A un certo punto la persona che ti stava ascoltando, e dico ti stava perché, non lo so, gli arriva una notifica. Mentre tu stai in pieno discorso, apre, guarda la notifica, è chiaro che non ti sta ascoltando più. Poi si sveglia dall'aver letto la notifica, si riaggancia all'ultima cosa che hai detto, ma è palesemente fuori contesto.
1: Hai capito? Che fastidio.
0: Fastidio, mamma mia.

0: Quarta parte dello Shadowslight, lo si nota anche dalla musica che arretra negli anni e nei decenni e ci regala queste grandi e piccole diciamo chicche sonore. Qui Angelo Franzoni, Andrea Lombardo a tenervi compagnia alle Assistenza Radio con lo Shadowslight e i tanti fastidi che vi stiamo raccontando.
1: Sì, ma ce ne sono davvero tantissimi, no? Per esempio, ne prendiamo uno a caso: la persona che è puntualmente, mm-hmm, e quindi in questo caso è puntuale, mm, ma arriva in ritardo agli appuntamenti.
0: Che fastidio. Il ritardatario
1: cronico,
0: seriale.
1: Che però, ecco, in qualche modo è puntuale, no? Perché? Esatto. Perché tu lo sai che è ritardatario, sì, e allora dici vabbè, l'appuntamento lo devi fare alle 5:30, lo fai alle 6.
0: Ecco.
1: Così sai.
0: Quindi,
1: che
0: o ti adatti tu, che hai necessità di incontrarlo per lavoro o per altre robe.
1: Esattamente. Dici
0: appuntamento, e lavori di anticipo?
1: Tu dici appuntamento alle 5:30. Però ti presenti alle 6 perché sai che il ritardatario è cronico e verrà alle 6.
0: Un altro modo per debellare la cronicità dei ritardatari è quella di chiedere sempre: perché sei arrivato in ritardo? All'inizio soprattutto se ne spareranno delle più incredibili. Mi sono svegliato tardi perché gliel'ho fatto tardi. Poi glielo richiedete, no? Quindi lo inducete a ragionare su se stesso e sul suo difetto. Dopo un anno, sì, di queste domande, secondo me diventa puntuale.
1: Ah sì. Oppure
0: diventa
1: ritardatario, una persona puntuale. È perché chi va con lo zoppo poi impara a zoppicare.
0: Questo è pure vero. Poi uno si adatta e quella volta che il ritardatario arriva puntuale, io sono arrivato puntuale.
1: Che fastidio!

0: accese in corridoio
1: è fastidioso,
0: è sempre fastidioso.
1: La ginocchiata sulla cassettiera semiaperta,
0: quella,
1: lì il calendario scorre. oppure luoghi di lavoro,
0: ecco,
1: con
0: ecco,
1: diciamo, percezione della temperatura diversa.
0: Cosa che succede anche in macchina. C'è chi sente caldo, c'è chi sente freddo.
1: Apriamo la finestra perché c'è troppo caldo. Ma no, c'è
0: chiudiamo la finestra perché c'è troppo freddo.
1: Spegni l'aria condizionata perché c'è troppo caldo, viceversa troppo freddo. No, come si fa?
0: Come si fa?
1: Ognuno deve avere il proprio ufficio, allora.
0: Sì.
1: E in casa?
0: Anche
1: ognuno deve avere la propria moglie,
0: ognuno ha la propria temperatura.
1: Esatto. E quando la coppia, nella coppia ci sono temperature diverse?
0: E quello è quando si arriva a temperature elevate.
1: Che
0: poi...
1: fastidio. No, vabbè. Allora, quindi un consiglio: usciamo fuori dal binario.
0: Sì.
1: Prima di intraprendervi, mi collego a una puntata, all'argomento di qualche puntata fa. Di intraprendere l'idea di andare a convivere o sposarsi?
0: Ah, beh,
1: tastatevi la temperatura.
0: Bisognerebbe, come dire, fare un elenco, no, di cose. Se io questo, se si incastrano perfettamente.
1: Anche la temperatura.
0: Altrimenti, pazienza.
1: Ti lascio per motivi di temperatura.
0: Ti lascio perché abbiamo fatto l'incontro qui delle situazioni e non si incastra.
1: No.

0: Lazzo, un intralazzo, un mazzo, che si fa? Siamo arrivati alla fine, che
1: siamo
0: fastidio.
1: Alla fine della puntata.
0: Stavo a divertire.
1: Ma tu te stavi a divertire, ma chissà se ci sta ascoltando, si sta a divertire insieme a noi.
0: Fin quando c'era la musica, sì.
1: E allora, visto che adesso tocca non

0: la musica, ma a noi,
1: esatto,
0: è quel micro momento in cui magari salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Chissà, sì, sì, forse qualcuno di voi potrebbe decidere la prossima settimana di riascoltare di nuovo lo Shadows Live.
1: Esatto, e il consiglio che vi possiamo dare sui fastidi e su come sopportarli: pensate che quando finisce il fastidio,
0: oh,
1: arriva la gioia di non avere più fastidio.
0: E
1: quindi se non ci fosse il fastidio, non avreste la gioia della fine del fastidio.
0: E quindi voi pensate solo alla gioia, anche perché poi se è un fastidio, ovviamente è una cosa momentanea.
1: Oh.
0: Su via, lasciamocelo scivolare addosso.
1: Ai posteri l'ardua sentenza, io ringrazio Angelo Franzone.
0: E ringrazio Andrea Lombardo, ma soprattutto ringraziamo voi che avete avuto la pazienza di lasciarvi scivolare addosso questo Shadows Light.
1: E magari sopportarlo anche la prossima settimana, appunto. Alla prossima, ciao! Ciao.

firmato Blanchito. Quando, quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste.

0: to be. Guess we were meant to be with other people.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22 e 32 minuti.
3: Ok, ok, ok, 20-21, forse meglio. Ok, 20-21, forse meglio. No joke.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Presenta.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista Monster Mike Welk è considerato un veterano della scena blues internazionale. Welk si è ritirato uno spazio come chitarrista di grande talento e moltissimo richiesto. Ha collaborato

Voce Mecca Copeland, Ronnie Hale, Daniel Nicole, Johnny Winter e tantissimi altri ancora. Nonostante tutto, questo grande giro con musicisti ha ricevuto anche 4 nomination consecutive ai Blues Music Awards, vincendone uno nel 2019. Un Boston Music Award come miglior artista blues contemporaneo. Questa per voi è Jump for Joy, Master Mike Welk, qui a Me and Blues.

Un altro chitarrista di grandissimo valore è Mike Zito, che entra nel mondo discografico nel 2008 con l'uscita di Today. L'album gli consente di poter iniziare alcuni tour prevalentemente a livello locale. Il salto di qualità arriva quando incontra Devon Allman e insieme a Cyril Neville formano la Royal Saturn Brotherhood, una band che ha catturato l'attenzione di alcuni produttori e ha realizzato anche un paio di dischi. Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, scritto a suo tempo insieme all'amico Steve Winwood. Il suo crescendo trascina verso un assolo di chitarra con i fiocchi, così è da ascoltare. Bellissima versione, Mike Zito, qui a Me and Blues.

è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Mentre Walter Trout inizia a suonare la chitarra già da adolescente, ispirato da artisti come B.B. King, Bad Guy e Jimi Hendrix. La sua passione per il blues è immediata e già negli anni 60 inizia ad esibirsi nei locali della costa del New Jersey. Negli anni 70 si trasferisce in California, dove entra a far parte della scena musicale proprio della città. Qui inizia a suonare con diverse band, affinando la sua tecnica e costruendosi una reputazione come chitarrista talentuoso e versatile. Broken dà il titolo a un album e lo ascoltiamo insieme a Better Heart, Walter Trout.

viaggio condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lei è originaria di Houston, Texas, e come le grandi cantanti ha iniziato a cantare nel coro della Chiesa Battista. Sebbene la musica gospel sia stata la sua prima passione, è nel blues che ha trovato la sua vera ispirazione. Sto parlando di Annika Chambers, è una con una voce che direi che spacca, profondamente invece radicato nel mondo blues rock è il marito Paul Desrariers, un chitarrista dalle grandissime doti. Sia sul palco che nella vita privata questi due artisti sono legati da una chimica coinvolgente. Good Trouble è un album dal taglio soul and blues rock nel quale si palesano le loro grandissime qualità. Questa è Walk a Mile in My Shoes. Annika Chambers e Paul Desrariers.

sempre Gianfranco Piglia che vi sta parlando con la trasmissione Mian Blues. Il famoso la famosa cantante blues Coco Taylor disse una volta che Nora Jane Brousseau le assomigliava. Aggiunse anche che il suo blues è grezzo e autentico. Nora Jane ha una voce sensuale e potente che rimane impressa nella memoria di chi l'ascolta. Possiede una delle voci più forti del panorama blues contemporaneo. Nora Jane Brousseau porta avanti e mantiene viva la musica delle grandi artisti blues come Howlin' Wolf, Coco Taylor e moltissimi altri ancora. Questa è una canzone che ho scelto per voi che si chiama Another Part of You. Nora Jane Brousseau qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Me and Blues è un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo della canzone Chicago Katy fa riferimento a una delle principali linee ferroviarie che attraversano il sud degli Stati Uniti. Nella cultura afroamericana e del primo Novecento i treni rappresentavano un potente simbolo di libertà e fuga dalle difficili condizioni di vita del sud. La canzone racconta la storia di un uomo che vede la sua donna partire sul treno Katy, lasciandolo da solo. Il tema del treno è una metafora di separazione e perdita ricorrente nella tradizione blues, e Chicago Katy si inserisce perfettamente in questo contesto. Scritta a suo tempo da Taj Mahal, questa è la versione di Peter Frampton qui a Me and Blues.

Nel settembre del 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Joe Bonamassa ne festeggia il compleanno virtuale con un progetto articolato in 32 brani, proposto sotto forma di doppio CD, pubblicato dalla sua casa discografica insieme al collega Joe Smith. B.B. King Blues Summit è il giusto riconoscimento verso uno dei musicisti blues che più di tutti è stato il punto di riferimento a cui molti devono essere devoti. Blues Summit è il giusto riconoscimento per B.B. King. Qui per voi Joe Bonamassa e i suoi amici a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Marcus King è uno dei più fulgidi talenti della scena blues proveniente dalla Carolina del Sud. Dopo i fasti del capolavoro Youngblood uscito nel 2022, ha purtroppo dovuto fare i conti con la depressione, ma grazie a Rick Rubin sembra che almeno per un po' sia riuscito a allontanare i demoni che lo tormentavano da tempo. Il famoso produttore discografico statunitense è stato importantissimo per la creazione di questo ennesimo capolavoro. Per voi Marcus King, Marcus King Band con Defeon qui a Me and Blues.

0: was gonna try and make her suck his.
1: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto e ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal, Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonix in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono ascoltando una formazione svedese, loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voktave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voktave.

E questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Dance siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it. Yeah.

Low Swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciame, That's Napoli con Andrea Sannino.

Un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, Grupo Versos.

brasiliani da São Paulo, Grupo Versus, con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versus con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

0: E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.
1: We got it.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio subito Gospel Choir, siamo così giunti al traguardo su Just Train, concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco, Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Come back.

Hannah Siegel. Mark Kibble. Did you like that? Woo! Oh, man.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Care amiche e amici insonni, eccoci qua. La voce della notte mi farà compagnia per la solita mezz'ora con dell'ottima musica e qualche argomento di cui sviscerare i pensieri e le frasi di qualcuno, come sempre del resto. Ben trovati a tutti coloro che ormai sono diventati degli habitué a questo appuntamento e ben trovati a tutti coloro che si sono messi per la prima volta all'ascolto della voce della notte. Frequentando i social e leggendo qua e là sul web, mi sono accorta che il lamentarsi la fa da padrone su qualsiasi argomento, futile o meno futile. Qualcuno che si lamenta c'è sempre e molte volte supportato da molti likes e followers, come si dice adesso. Ho pensato quindi che questo sia un argomento di gran attualità. Ed ecco un po' di pensieri, aforismi e frasi sull'argomento di spicco sul web, le lamentele.

anche sulle lamentele c'è sempre qualcuno che si lamenta. Lamentarsi delle lamentele è davvero eccezionale. Vabbè, comunque veniamo subito a citare qualche personaggio, qualche nome magari piuttosto famoso che ha pensato come definire questo fatto delle lamentele. William Morris dice: non fare altro che brontolare e non agire, ecco come si butta via la propria vita. Un pensiero che non porta nessuna firma viene definito da anonimo, dice così: si trova sempre qualcosa di cui lamentarsi, ma con un po' più di impegno si trova sempre anche qualcosa di cui essere felici. Sì, bisogna impegnarsi molto in effetti in questo campo. E ancora Walt Whitman: a me sembra che ciascuna cosa nella luce, nell'aria, dovrebbe essere felice. Chiunque non è rinchiuso in una bara dentro la fossa nera sappia che non deve lamentare.

chi giunge in ritardo a questo appuntamento non verrà punito. Sto scherzando, ovviamente, questo è l'appuntamento notturno con la voce della notte. La vostra amica Bruna che vi tiene compagnia un pochino prima poi di mettervi a nanna, farvi un buffetto sul naso e rimboccarvi le coperte. Stiamo parlando questa sera delle lamentele. Un pensiero di Alda Merini. Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa più accorgersi di un tramonto. Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo, sono altro, sono altrove. Giusto, altrimenti si viene un po' contagiati da queste persone così, vero? Og Mandino dice: non ascoltate coloro che piangono e si lamentano, la loro malattia è contagiosa, visto? L'ho appena detto anch'io. E un pensiero di un personaggio dello spettacolo che è Rudy Zerbi. Un amore deve fare soprattutto bene, se fa solo male è masochismo, quindi o la smettete di farvi del male o la smettete di lamentarvi.

Spero che voi non siate fra quelli che si lamentano continuamente. Sì, certo, ogni tanto una lamentela la si può anche fare, Non è detto che dobbiamo esserne completamente esenti, ma insomma, senza esagerare, come in tutte le cose, giusto? Anonimo, ecco, non lamentarsi non significa non avere problemi, significa non credere di essere l'unico ad averne. Tante volte quando ci si lamenta molto con un interlocutore che è con grande pazienza lì che sta ascoltando, beh, lo si mette un attimo in imbarazzo, giusto? Ecco, Honoré de Balzac diceva: ognuno ha la pretesa di soffrire molto più degli altri, vero? Tutti si pensa di essere al top della sofferenza rispetto al mondo che ci circonda. E ancora George Bernard Shaw ci ha lasciato questo pensiero: le persone che si lamentano del proprio stato danno sempre la colpa alle circostanze. Le persone che vanno avanti in questo mondo sono quelle che si danno da fare e cercano le circostanze che vogliono, e se non riescono a trovarle, le creano.

Siete sempre all'ascolto della voce della notte, la compagnia notturna di qualche argomento così da sviscerare tramite pensieri e anche poesie. Infatti ho scelto una poesia in questo momento da condividere con voi, con una firma di quelle molto molto importanti, Pablo Neruda. Sentite un po'. Non incolpare nessuno. Non lamentarti mai di nessuno, di niente, perché in fondo tu hai fatto quello che volevi nella vita. Accetta la difficoltà di costruire te stesso ed il valore di cominciare a correggerti. Il trionfo del vero uomo proviene dalle ceneri del suo errore. Non lamentarti mai della tua solitudine o della tua sorte, affrontala con valore e accettala. In un modo o in un altro, è il risultato delle tue azioni e la prova che tu sempre devi vincere. Non amareggiarti del tuo fallimento né attribuirlo agli altri. Accettati adesso o continuerai a giustificarti come un bimbo. Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare e che nessuno è così terribile per cedere.

di coscienza? Siete dei brontoloni? Siete dei lamentosi? No, non lo credo. Se siete qui ad ascoltare questo programma, avete sicuramente qualche vena di positivo, che magari alle volte rimane un po' nascosta. Ma sì, certo, le situazioni sono tante, è inutile, non se ne può parlare in 5 minuti di questo argomento. Allora andiamo a vedere gli ultimi aforismi proprio sulle lamentele. G.K. Chesterton dice: le persone che si lamentano sono dei bravi umani seccatori. Non ho nulla contro di loro, ma le persone che si lamentano di non lamentarsi sono diaboliche. Una frase di un grande artista, Vincent van Gogh: soffrire senza lamentarci è l'unica lezione che dobbiamo imparare in questa vita. E poi qualcuno che è dentro all'argomento più che mai, come Sigmund Freud: i nevrotici si lamentano della loro malattia, ma la sfruttano a volontà, e se la si vuole togliere loro, la difendono con le unghie e con i denti. Termino questa puntata e questa fase di lamentele con una frase di un personaggio per niente famoso, semplicemente un utente di Twitter, che dice così: a chi non dimentica mai di lamentarsi, bisognerebbe ricordare che al museo di Auschwitz c'è una stanza con dentro 2 tonnellate di capelli.

e anche per questa sera abbiamo dato. Si dice così, no? Vabbè, comunque scherzandoci sopra non possiamo lamentarci di questa trasmissione. Cosa dite? Questa di questa sera, ovviamente. Visto che si parlava delle lamentele, ma a questo punto rimane solo un buon riposo a tutti. Dalla voce della notte, buonanotte.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:32.
2: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di...
2: Va ora in onda Dolce Alice Live, programma ideato e condotto da Max Bellè.

0: Un altro inizio meraviglioso, grazie a quel ragazzo che cura e guida la parte tecnica. Allora, altra puntata di Dolce Alice Live, la 7843, come dico sempre, ormai ripeto le cose, abbiamo più puntate noi della domenica sportiva, anzi di 90° minuto, no, per farvi capire chiaramente quanto è che stiamo davanti a sto microfono che dovremmo anche cambiare, perché fa schifo veramente. Lo cambieremo. Un ringraziamento a chi, come dicevo, a chi guida e cura la parte tecnica, Brian Bellè, ben arrivato ragazzo. Poi allo streaming, cioè tutto quello che voi ascoltate, grazie a quell'uomo che in questo momento è in ciabatte, pigiama, con le cuffie, sta a mangiare la pizza. Non so perché fa queste cose qui, ma lui sta in casa 24 ore su 24, vive di compact disc, vinili, pizza e mi fa così sul monitor, certamente. Allora, io sono Max Bellè, ormai mi conoscete da anni luce, io sono parente di Jurassic Park. sì, dell'omino che ha inventato Jurassic Park, sono io, sono Gesuisi. Allora, poi chiaramente, guarda come concia questa giornata, io insomma, ma come mai veste così brutalmente, ma brutalmente per dire una schifezza proprio veramente. Tiziana Gasparaus c'è lì?
1: No, lei ha detto che non c'è. Questa puntata lei ha detto che non c'è e che non ti vuole sentire perché si sente profondamente offesa.
0: Ossesa?
1: Ecco. Offesa, sì, no, perché la rabbia non le fa esprimere con correttezza e con la giusta dizione. Ecco.
0: Visto, guarda, visto che bel braccialetto che ho nuovo. Ti è piaciuto?
1: Ma perché non lo ingoi? Così vedi come esce dall'altra parte.
0: Fantastica.
1: Ecco, a Max non lo saluto, ma saluto i nostri amici ascoltatori.
0: Lo sapevo.
1: Grandi, sempre presenti.
0: Sì. Allora, detto questo, mamma mia, che bello. No, anche perché noi aspettiamo, no, di andare in onda proprio per stare in compagnia, per farci due risate, per prendere in giro io, lei, me, chiaramente, perché se no che radio sarebbe, ma è bello che sia così. Allora, Brian Bellè, sei pronto? Sì, mi dice di sì con la sua testolina. Io direi di partire allora. Tiziana, partiamo, sentiamo con cosa inizia sto ragazzo? Lo sentiamo?
1: Va bene, dai.
0: Lo sentiamo?
1: E sentiamolo.
0: No.
2: Fatti mangiare.
0: Ray Parker Jr. all'ingresso di un'altra puntata di Dolce Alice Live. Vabbè, insomma, tra mezz'ora abbiamo l'ospite. Sei pronto?

0: Best Of.
1: Non so, magari l'orecchio fino di qualcuno, i nostri radioascoltatori, avrà captato che questo è un vinile, eh? Dov'è che sei andato a prenderla, papà? Come dici, scusa Fraia, papà, mi è venuto così, lo so, ti chiamo sempre babbo. Ha ragione. Allora sì, in toscanaccio proprio, babbo. Invece mi è scappato a papà, proprio in campano, in napoletano. Allora, Tiziana Gasparaus, Rai Parker Junior and the Radio, no, perché gli Radio sono quel gruppo dove è nato Rai Parker Junior, se non vado errato. Che muta, che
2: non lo so.
1: Una donna muta.
2: Sono contenta per la battuta di prima, me la sono, perché oltretutto sono vicina al ciclo, quindi cioè proprio me la prendo per niente.
1: No, però mi devi avvertire, mi devi scrivere sul monitor: attention please.
2: Okay. Farò cadere una bomba sulla tua casa, così capirai che è cominciato il periodo X.
1: Il periodo X Factor o X File.
2: Se no, guarda, ti mando una GIF.
1: Sì.
2: Sai che cos'è la GIF?
1: Sì, quei disegnetti strani.
2: Non è il CIF, è quello per lavare il bagno.
1: Sì, vabbè, sì.
2: Una GIF,
1: sì.
2: Con l'immagine del film di Kubrick, Shining, sì, quell'immagine, sì, in cui c'è il sangue che esce dagli ascensori.
1: Mamma mia, che immagine brutta che mi è venuta.
2: Mamma mia.
1: Mi è venuta in mente l'immagine brutta, veramente. Da casa tua che scende, vabbè. Allora, che si è parlato di un'altra cosa. Che si fa alla musica? Vabbè, siamo...
2: La musica, ma lo diamo in WhatsAppino o non lo diamo?
1: Sì, vai.
2: Che, visto che tra poco c'è la nostra ospite, ecco, magari qualcuno ci vuole scrivere nel frattempo. Allora, pronti, carta e penna, telefonino oppure un coltellino con cui incidersi la pelle,
1: sì,
2: per segnarsi il numero,
1: sì,
2: che è 348 349 1141.
1: Vabbè, musica.

0: Allora, io credo che la nostra Gaspar House abbia anche qualcosina già per iniziare, perché lei è preparatissima, lei su certe cose, guarda, andrebbe uccisa, no, nel senso buono, chiaramente, perché tira fuori di quelle cose che tante volte anch'io non riesco a capire dove lei va a prenderle, perché ha tutte le sue fonti, le sue cose, tutto quanto fa spettacolo. Ma quella era un'altra cosa. Tutto quanto fa spettacolo, chi è che lo diceva, Tiziano? Non mi ricordo. Tutto quanto fa spettacolo era una sigla di qualcosa che non mi ricordo bene qual è. Allora, hai una...
1: Non lo so, comunque guarda, stando tutti vicino che le cagate vengono fuori comunque, cioè nel senso vabbè, che sei un grande ispiratore in tal senso.
0: Detto così proprio, ragazzi, attenzione, perché siamo in vicinanza di Linus Pocket. No, Nivenia Pocket.
1: Vabbè, dopo. Sì, vabbè.
0: Vai, Tizio.
1: Tu invece cosa c'hai? Il Pampers Pocket.
0: Sì.
1: Ecco, allora. Come dire, no? Adesso in questo periodo sono molto gettonati i Flixbus, sai chi sono?
0: Esatto,
1: quelli
0: esatto.
1: Che fanno gli autobus che fanno lunghe tratte.
0: È vero, e costano anche poco, deve essere sincero.
1: Esattamente. Però gli autisti di un Flixbus diretto ad Amsterdam sono stati fermati perché ubriachi. A dare l'allarme sono stati i passeggeri, certo. Che ovviamente, come dire, hanno come dire il loro istinto di conservazione, ecco, ha agito e gli ha detto: ma ci arrivi ad Amsterdam, no, a vedere, no,
0: aspetta.
1: I buselli.
0: Gli ha detto dei proprio.
1: Partire da Livorno,
0: i poliziotti laggiù in Olanda erano di Livorno. Bene, ma sono cose bellissime, sono cose che succedono proprio veramente. No, Flexbus, devi pensare, cara Tizi, che
1: Flixbus.
0: Ho usufruito di un Flixbus. Sì, è vero, sto scherzando. Da Pisa
1: per andare a Lourdes, sappi che non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Pisa Roma, ho speso 9,90 euro, è stato bellissimo. 27.000 ore per arrivare. Ma ho voluto provare l'ebbrezza. No, veramente no.
1: Sei invecchiato solo. sono invecchiato durante il viaggio di andata e di ritorno.
0: Sono invecchiato sul bus. No, veramente. Poi puntuali. L'unica cosa è che sono puntuali, pulitissimi. Questo devo essere sincero. Va dato. Ora, vabbè, ogni tanto se c'è qualche. Però,
1: ma
0: insomma,
1: le cose strane cadono ovunque. Ci mancherebbe.
0: Però, come servizio è ottimo. Per chi vuol viaggiare e naturalmente spendere poco. Detto questo,
1: Music.